0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

c'è un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che

sotto tutto quel pelo freddo non sentirai. Da te è sempre estate, mentre inverno da noi. Il senso della durata nella forza di un sì,

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

o per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Papà, perché non ci racconti una favola?
2: Una favola? Che favola? Io le favole non me le ricordo.
1: Sì, quella di Pinocchio.
2: Mi guardo e mi viene da ridere.
1: Sì.
2: Come sono buffo ora che non sono più un burattino.

Mi sento libero come una rondine di primavera. Con questo fisico forte e simpatico mi cercherò una bella carriera. Un prete pastore diventerò, o forse un ribelle io diverrò. Avrò una sposa tutta mia, o meglio ancora 100 donne di quelle in giro con poche gonne. E non avrò, mia dolce fata, più bisogno del tuo aiuto. Accipicchia, ora un dubbio mi è venuto. Solo tu, mia bella fata, dai capelli color turchino, sei stata l'unica fra tutte ad amare un burattino. Credo proprio che nessuna donna al mondo sappia amare come te. Eri un angelo, eri bella, tu sei pura come al mondo non ce n'è. Ora sta per cominciare questa nuova mia avventura. Credo proprio che chi sia un pasticcio, anzi, credo che sia un pastocchio, che poi fa rima anche con Pinocchio.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.
2: Quando torno al mio paese.
0: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatoripodistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca, parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto per la prima notte dopo due settimane nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Ieri a Washington al gala dei corrispondenti della Casa Bianca Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione, Riyadh ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine, Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei: la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara.
3: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli, fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi riscontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata ieri al Sant'Orsola di Bologna. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altre cause. E sull'ondata di polemiche scatenate dal centrodestra, compresi alcuni esponenti del governo, contro il sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la sera della morte di Fakir un presidio di piazza da cui poi sono scaturite violente azioni di protesta, Cristina Scarpa ha sentito Enzo Lattuca, che è tra i sindaci firmatari di una lettera di solidarietà a Lepore. Sentiamo.
5: Sindaco, perché avete sentito il bisogno con Gualtieri, Sala, Salis e altri di sottoscrivere una lettera di solidarietà al primo cittadino di Bologna?
6: perché era in atto, e credo lo sia ancora, un attacco, una strumentalizzazione politica rispetto alla gestione da parte del sindaco, che credo sia stata, anche per i toni e le parole, di grande equilibrio. Il sindaco di Bologna, per chi conosce le dinamiche di Bologna, è il primo che subisce, peraltro, spesso rispetto alle sue scelte, il modo di manifestare incivile e che non merita in alcun modo di essere tollerato in quanto violento da parte di quei gruppi che anche l'altra sera hanno messo a ferro fuoco la città.
5: Gli attacchi a chi governa le città puntano il dito su una cattiva gestione della sicurezza. Che cosa rispondete?
6: Il legame di questa vicenda con quella della sicurezza lo trovo molto relativo, perché fino a prova contraria c'era una persona in grave difficoltà che poteva aver avuto delle manifestazioni molto intense di questa sua sofferenza, ma non stava commettendo reati. Per quanto riguarda la sicurezza, io quello che noto, rimanendo all'aspetto politico, è che quando ci sono i problemi è colpa dei sindaci del centro-sinistra, quando invece ci sono dei dati da raccontare in diminuzione è merito del governo.
3: Trema la terra in Molise, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Dopo l'approvazione in CDM delle norme sull'imputabilità dei minori, impazza il botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Ora si attende il via libera del Parlamento. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continueremo ad agire. Lo ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il via libera al disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Critiche, l'opposizione, il governo ricorre a slogan demagogici con misure inutili. Il commento del Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: basta con la propaganda, sottolinea invece la segretaria del PD Elly Schlein. La proposta non è immediatamente operativa, ma dovrà prima essere approvata dal Parlamento. Tra le principali novità troviamo la presunzione di imputabilità dai 14 anni, che cambia l'articolo 98 del codice penale. Per i ragazzi tra 14 e 18 anni la capacità di intendere e di volere sarà presunta salvo prova contraria. Finora invece il giudice doveva accertarla caso per caso prima di poter ritenere il minore imputabile. Inoltre, in base alle ultime novità, non sarà più l'accusa a dover dimostrare che il minore era capace di intendere e di volere al momento del reato, ma sarà la difesa a poter dimostrare l'eventuale incapacità attraverso accertamenti disposti dal giudice o dal pubblico ministero.
3: Governo al lavoro sul caro benzina. Ieri la Premier Meloni ha avuto un confronto con il Ministro dell'Economia Giorgetti. Al centro del colloquio la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, tra cui l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: buongiorno da Radio Galileo, da Emanuele Bellicci. Siamo pronti, altro appuntamento con l'autobus del sabato, in questo sabato un po' più fresco stamattina, dobbiamo dire, dopo tutte queste temperature tremende, finalmente questa mattina c'è una leggera arietta carina, interessante, e quindi ce la gustiamo, perché poi sembrerebbe che dalla prossima settimana, anzi no, quella forse più in là, fra due settimane circa, intorno al 31 luglio, primi di agosto, si risalga tantissimo, fino a 41 gradi addirittura nel Ternano, e io parlo nella nostra città, da dove appunto trasmette Radio Galileo. Poi ci sono anche altre città da bollino rosso, assolutamente, quella di Terni comunque contrassegnata in rosso, senz'altro, insomma, insieme a tante altre. Bene, comunque noi partiamo, no?
1: Su Radio Galileo, l'autobus.
0: Bene, partiamo con l'autobus. Come dicevo, oggi sabato 25 di luglio 2026, quello è chiaro. Siamo al giorno 206esimo, 206, trentesima settimana per terminare questo 2026, mancano comunque 159 giorni. I santi del giorno, e la Chiesa Cattolica ricorda San Giacomo il Maggiore. San Giacomo è il protettore di cappellai, farmacisti, droghieri, calzettai e pellegrini. Inoltre oggi anche San Cristoforo, che è protettore di automobilisti, barcaioli, ferrovieri, alpinisti, facchini, scaricatori, pellegrini, viaggiatori, sportivi, fruttivendoli e giardinieri. Mamma mia, San Cristoforo, quante ne fai, ma comunque anche San Giacomo, non è da meno, quindi i santi di oggi. Una data molto importante, era il 25 luglio del 1943, sono passati 43 anni, tra l'altro, 83 anni. La caduta del fascismo, il malcontento per le sorti sfavorevoli dell'Italia, che il secondo conflitto mondiale sta riservando, se serpeggia nell'esercito e tra le fila dei gerarchi fascisti, cui si unisce praticamente quello della Casa Reale Savoia e dei politici antifascisti. Questo clima matura un piano per far cadere il governo e ridimensionare il potere di Mussolini. A capo di questa manovra c'è il maresciallo Badoglio e alcuni dissidenti come Grandi, Bottai e Ciano. E la caduta del fascismo risale al 1943, il 25 di luglio. Un'altra data da ricordare, purtroppo negativa: disastro del Concorde 26 anni fa, era il 2000, spaccato. Progettato alla fine degli anni 70 da un consorzio anglo-francese, il Concorde è stato, dopo il russo Tupolev, l'unico esempio di aereo da trasporto supersonico, ossia in grado di viaggiare ad una velocità superiore a quella del suono. E purtroppo ci fu questa disgrazia nel 2000, era il 25 luglio del 2000. Bene, e gli auguri vanno a Sabina Guzzanti, che fa 63 anni, Gigi Marzullo 73 anni, Paolo Chessisogu 57 anni. Il nostro almanacco su Radio Galileo insieme ad Emanuele Bellicci, come dicevo, fino alle 11.30.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Abbiamo ritrovato anche questa bellissima canzone di Giuni Russo, Duma Remix, che era uscita lo scorso anno, Mediterranea, su Radio Galileo. Sono le 9:20 e tra pochissimo anche un ospite molto gradito che è già arrivato, siamo a quattro chiacchiere, ma poi tra poco lo ascolteremo in diretta su Radio Galileo. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: ogni giorno su Radio Galileo fino al sabato, però, perché per la domenica no, c'è l'autobus. Sul nostro autobus sale sempre qualcuno, no? Bene o male, un passaggio lo diamo a tutti e ascoltiamo anche i racconti di tante persone. Questa mattina ho qui con me un amico che ha fatto una cosa molto carina, adesso ce ne parlerà, una mostra fotografica. Lo vado innanzitutto a salutare, Francesco Biasciano, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno Emanuele, grazie per questo passaggio, bene, bene accetto. Parliamo appunto di storie di passaggi.
0: È vero, passaggi, perché poi tra l'altro tu, adesso non è che voglio raccontare i tuoi fatti agli altri, ci mancherebbe, però sei passato da una cittadina alla tua vecchia città.
1: No, perché prima è vero,
0: poi non ti, se non vuoi dire dove, non diciamo dove abitavi prima, dove,
1: no. Assolutamente, non c'è nessun problema. Da un piccolo centro di Amelia, che è ancora nel mio cuore, sono tornato a casa, a Terni, che è la mia città natale.
0: La conca, no?
1: La conca ternana.
0: Un po' di caldo. Cioè, anche perché non è che, sai, Amelia spesso si sta freschi la sera.
1: È vero, invece... è vero, confermo, dal punto di vista climatologico assolutamente migliore.
0: Bene Francesco, allora questa mattina siamo qua per parlare di Corridors. Corridors, che è una mostra espositiva nella biblioteca Eroli in via Saffi a Narni, giusto?
1: Esattamente, esattamente.
0: Dal 3 luglio fino al 6 settembre potrete vedere storie di passaggi. Però come è nata questa cosa, Francesco? Raccontaci un po'.
1: È nata, Emanuele, come spesso nascono queste cose, in modo totalmente casuale. Volevo ribadire che la mostra è ingresso gratuito tutti i giorni, incluso il sabato e la domenica, dalle 10 alle 18, anche se poi il personale ci fa la cortesia, diciamo, di estendere fino alle 18:30 per chi vuole. È nata, dicevo, perché per il mio lavoro, per professione, da ormai 3 anni e mezzo giro un po' tutti i posti europei, ma anche, diciamo, India, Cina. Mi capita, diciamo, di essere, diciamola così, un trasfertista. Sì, quindi passo tante notti
0: mondiale,
1: mondiale. Bello questo aggettivo mondiale. E quindi vivo molto negli alberghi. Mi è venuto qualche anno fa, un paio

0: diciamo pernotto per lavoro, e quindi 1, 2, 3, 10, a un certo punto una persona di Amelia, che vive ad Amelia anche se è americana, mi dice: ma perché non ci fai una mostra? È cominciata così Corridors, ecco, una mostra fotografica dedicata a questi spazi liminali che sono i corridoi, sono non luoghi che tutti noi viviamo e non abitiamo.
1: Ma chi è l'americano che ti ha fatto sta proposta?
0: È una signora americana, una che signora. Si chiama Catherine, che ringrazio ovviamente pubblicamente, perché per l'idea della mostra è stata sua. Quindi è tutto partito lì da Amelia, vedi, questi piccoli centri che poi si aprono a una globalità, una globalizzazione.
1: Vero, sì, al mondo proprio.
0: Al mondo. Sì.
1: E quindi storie di passaggi. Allora, che cosa possiamo osservare la tua mostra, che hai fotografato?
0: Raccontaci. Sono qualcosa. Sostanzialmente 40 foto di corridoi di vari hotel, principalmente hotel europei, paesi nordici, bene. Danimarca, Svezia, ma ci sono anche hotel dall'India, e quindi sono tutti corridoi di hotel di varie sfumature, di varie colori, di varie grandezze, e le persone, la cosa bella di questa mostra è che ognuno ci vede una cosa. Molti, ad esempio, ovviamente la prima citazione che viene in mente è Shining, no? Perché il corridoio, vabbè, sì, insomma, sì. Maestro Kubrick, che cosa vogliamo dire?
1: Un triciclo, no?
0: Esatto, molti dicono le gemelline, no? Shining, però è pure vero che, essendo il corridoio una storia di passaggio, cioè tu vai dalla stanza alla reception o viceversa, queste foto dove non ci sono le persone, molti mi dicono: ah, ma tu aspetti, fai la fotografia, aspetti che non ci sia nessuno. No, assolutamente no, sono prese quando io a distanza, al volo, diciamo, anche con una tecnica assolutamente artigianale, bisogna dirla, perché poi i fotografi, quelli seri, dicono: ma insomma, mostra fotografica, le foto sono fatte artigianalmente con uno smartphone, magari in futuro mi attrezzerò. Ma la cosa bella, dicevo, è che ognuno ci vede una cosa, no? È capitato che alcuni scatti li ho anche venduti, sì? E delle persone, alcune dicono: ah, questa foto proprio mi rappresenta,
1: però,
0: no?
1: Però.
0: Questa è la parte interessante, che ognuno ci vede qualcosa di diverso.
1: Sì. Beh, tra l'altro, adesso al di là delle foto che possono essere, senza offesa, meno professionali,
0: certo,
1: o anche belle,
0: certo,
1: perché
0: no,
1: ci mancherebbe.
0: Nessuna offesa, è così.
1: È il concetto bello, no?
0: Sì.
1: Comunque di dire: io vado in giro, faccio un tipo di lavoro, mi è presa sta cosa bella di fare le foto ai corridoi, di rubare scatti, no? Appunto, magari in un momento anche dove, come dicevi tu, c'è gente, e pubblicarla e metterla alla vista di tutti, che così vedono una cosa anche semplice, cioè, nel senso, quando vai a vedere delle foto fatte dai professionisti, vabbè, tu lo sai, quello è professionista, e poi ci può stare anche che non ti piace, no? Perché
0: certo,
1: il gusto,
0: assolutamente,
1: no, dei gustibus, e lo sappiamo.
0: Non disputando.
1: Esatto, no? Quindi, cioè, invece, secondo me, andare dalla mostra di Francesco Biasciano, che di lavoro fa tutt'altro, non fa il fotografo,
0: assolutamente,
1: però è appassionato di corridoi, gli piace fare questo scatto, pubblica queste cose che comunque sono parte della vita di tutti, no? Cioè,
0: certo,
1: ognuno di noi, non è che tutti siamo fotografi professionisti, no? Però con sto cavolo di smartphone tutti i giorni,
0: ormai,
1: no?
0: Ormai.
1: Ci mettiamo a fotografare tutto, anche partiamo dal piatto di pasta,
0: il
1: no?
0: Cibo, esatto, la persona che incontri, il selfie, vieni qua, la persona famosa, no?
1: No, a tutto quello che può essere fare una foto, no? E che, se io, come dico sempre, se ancora avevamo i rullini, no? Col cavolo che facevi tutte quelle foto,
0: anzi, non era possibile.
1: Soltanto falla bene, che poi sono 36.
0: La ricordo bene, siamo più o meno coetanei, Emanuele. Ricordo bene quei tempi.
1: No,
0: non sarebbe stata possibile,
1: ecco,
0: probabilmente, Corridors 30 anni fa, ecco.
1: Mentre nel telefono adesso abbiamo 10.000 foto, no? Prima col cavolo potevi farne 10.000.
0: Si riempie la memoria, svuota.
1: E tornando al discorso, sì, di partenza, appunto, è bello invece vedere questa spontaneità, no? Nella tua mostra, perché appunto è come quello che scrive un libro che non è scrittore di professione, no? Perché no?
0: Ti ringrazio, no? Hai centrato proprio il punto. Io difatti nella locandina della mostra c'è anche, diciamo, una piccola frase che mi sono inventato, poi tradotta in inglese, perché mi piace dare questo, diciamo, concetto di internazionalizzazione. Dice: immaginatevi presenti. L'altra cosa bella di questa mostra, oltre al corridoio e al passaggio, è che uno vive in degli spazi, che sono gli alberghi in questo caso, in cui incontra centinaia, migliaia magari di persone, che mi è capitato, ma che non sai assolutamente le loro vite, no? Tu vivi in uno spazio vicinissimo, magari ti incroci nel corridoio, oppure quello che sta nella stanza accanto alla tua, e non sai assolutamente chi è, che cosa fa. Questa commistione, questo avvicinarsi di vite che magari poi non si incontreranno mai, no? Ha tutto un suo fatto.

0: fascino, e la mostra un po' richiama anche questa cosa qui.
1: C'è innanzitutto più o meno quante foto ci sono?
0: 40, ci sono 40 foto, un paio diciamo più grandi, diciamo a dimensione di 1 metro per 70 centimetri, tutte le altre sono su formato A3.
1: Quella che ti piace di più?
0: Non è facile, la sto scegliendo. Allora, quella della copertina sicuramente è affascinante, spendo diciamo due parole, perché è un aeroporto che è in Danimarca, nella città, nello Jylland, nella città di Aarhus. È un albergo che sta all'interno dell'aeroporto, con una vetrata che dà sulle piste e pochissime camere. È una città piccola, pochissime camere, e è quella proprio della copertina. C'è questa, diciamo, questa differenza tra l'esterno, che si vede la vetrata e le piste di servizio dell'aeroporto, e le camere. Quella a me piace molto. Poi ce n'è un'altra che invece ho visitato con la famiglia per viaggio di piacere, che invece è un pochino più inquietante, perché ha diciamo un contorno che non è rettangolare, diciamo un po' sbilenco, così, e sembra diciamo un tunnel, un imbuto, e lì c'è un po' di inquietudine. Del resto la parola liminale, no? Subliminale, liminare, limen latino, quello è, diciamo, suscita un po' di sensazioni non proprio anche diciamo positive, diciamo un po' di inquietudine, un po' particolari, sì. Ma non bisogna avere paura, diciamo, per lo meno finora, senza tirarcelo addosso, non è successo mai niente.
1: Ma ci sono, hai fatto anche corridoi italiani oppure solo esteri?
0: No, c'è qualcosa anche di italiano. Mi ricordo ad esempio l'hotel Vista Fiumicino, piuttosto che un hotel molto bello a Rimini, che è tutto a tema Federico Fellini. C'è anche la foto di questo corridoio, di questo hotel qui. Sì.
1: No, è simpatica, bizzarra sta cosa dei corridoi, comunque, secondo me, di andare a fotografare proprio, no, quegli oggetti, quelle località, location, spazio, scusa, adesso non mi veniva. Sto invecchiando pure io, non ci fare caso.
0: sono più vecchio di te, attenzione.
1: ma siamo là. Però scherzi a parte, quegli spazi, ecco, adesso mi sfuggiva proprio il termine giusto. Perché poi sì, parliamo di località, ma in realtà il corridoio è uno spazio, non è una località, è chiaro. Però è carina questa cosa proprio, no, di aver scelto il corridoio, no?
0: Sì,
1: magari uno poi fotografare i lampadari, no? Fotografare un'altra
0: cosa, piuttosto corridoio, che l'aeroporto. E poi ho scoperto, no? Diciamo, come dicevo all'inizio, ho cominciato per gioco, ho scoperto che c'è tutto un mondo dietro. Mi sono comprato un libro di un antropologo che parla di riti di passaggio, piuttosto che mi hanno raccontato che c'è un antropologo che parla di non luoghi. E poi, se uno gira un po' sui social, che ormai sono la fonte di informazione di tutti noi, ho notato ad esempio che c'è un sito, un gruppo americano che si chiama proprio Spazi Liminali, ovviamente in inglese, 580.000 iscritti. Ci sono persone che non è che fotografano solo i corridoi, ci sono anche corridoi di alberghi, ma questi spazi dove, per esempio, l'aeroporto di notte che non c'è nessuno, piuttosto che il parcheggio dove non c'è alcuna macchina, no? Questi spazi che sono costruiti dagli esseri umani ma non abitati. Ecco,
1: è interessante
0: approfondire, perché evocano comunque situazioni o pensieri che normalmente, quando siamo insieme, noi siamo animali sociali, non li abbiamo, no? Quando invece vedi un luogo che è totalmente vuoto, non voglio tornare ai tempi del Covid, io ricordo di aver avuto questa sensazione, questo parcheggio grande dove andavo a lavorare a Roma dai miei clienti, dove mediamente c'erano 2000-3000 macchine. La prima visita che ho fatto, diciamo, dopo il Covid, c'erano solo 2-3 macchine, no? E hai quella sensazione di dire: oh, ma cosa è successo, no? Cioè, perché è vuoto? Perché non c'è nessuno?
1: Sì, certo. Poi sotto il Covid, parlavi di macchine, anche il carburante costava molto meno, devo dire.
0: Incredibile questa situazione, viviamo situazioni veramente complesse.
1: Il gasolio che adesso è superato i 2 euro, no? All'epoca 2,20, stava, sì, 2,20, stava a 0,90 sotto Covid, cosa pazzesca proprio, no? Vabbè. Ma a parte questo, lasciamoci questa brutta esperienza alle spalle, se Dio vuole. Allora, volevo chiederti un'altra cosa, perché tra l'altro mi hai fatto venire in mente un amico, però lui fotografa molte cose, lui è un fotografo di professione, che abita nell'Amenio, forse lo conosci, Pasquale Comegna.
0: Sì, certo, certo. Quindi... forse dovrebbe venire oggi alla mostra, scusate, forse non si doveva dire in diretta radio, però forse no, mi viene a trovare, diciamo, ci mancherebbe, ecco, mi viene a trovare, ma lui è un professionista, sì, però persona... fa degli scatti straordinari, sì,
1: straordinaria come persona, straordinaria come fotografo, e infatti mi ha regalato un paio d'anni fa degli album praticamente che lui ha fatto, no? Su Amelia, su Orvieto, sono molto belli, ci sono tanti particolari, ma lui, ecco, fotografa un po' tutto, no? Sì, quindi sì, mi ha fatto venire in mente lui adesso,
0: paesaggi piuttosto che monumenti, sì, porte, sì, sì. Una persona, diciamo, che ci conosciamo virtualmente, avrei piacere che venisse a vedere, sì, sì. Corridors, insomma.
1: Ma ti è mai successo di fare delle foto a qualcuno che ti ha chiesto perché fotografi un corridoio?
0: Ma sì, un po' capita, le persone ti guardano anche in maniera, giustamente, forse anche un po' strana, dice: com'è che ti è venuta, cioè, questa idea, com'è fa questa cosa? Io ripeto, è come, adesso non voglio fare, diciamo, il presuntuoso, però è nata come nascono le idee, anche quelle buone come anche quelle cattive, totalmente, sì, totalmente per caso. Non so se, certo, vogliamo vederci dentro un esibizionismo, un narcisismo, per dire: no, ah, guarda, sto qui, guarda quanto giro. Francamente no, non è così, era solo una condivisione di uno spazio, perché poi alle persone, parliamoci chiaro, molti sono stanziali, ma a molti piace viaggiare, quindi, certo, il fatto che sei magari all'estero, c'è una condivisione, no? Capita spesso, lì magari non farò una mostra fotografica, che quando vado in aeroporto fotografo il tabellone delle partenze, scrivo make your choice, cioè scegli pure dove vorresti andare oggi, no?
1: Sì.
0: A chi è che non piace viaggiare, spostarsi, anche se non fisicamente, mentalmente.
1: Sì, sì, è vero, no? Anche quello è un bel viaggio spesso, non è che quello mentale, quindi
0: voglia.
1: Però sai, secondo me quelli che hanno i social, un po' tutti, ovviamente mi ci metto anche io, no, che ho i social, siamo un po', no, fanatici, un po' esibizionisti, no? tutti noi
0: quando andiamo in giro
1: ci
0: dirlo,
1: cioè, vedi Dostoevskij che sta a mangiare,
0: certo. Eh beh, insomma, voglio dire, i proprietari dei social network hanno fatto una fortuna, come dire, inusitata, proprio per questo motivo, no, per solleticare un po' l'esibizionismo, sì, delle persone, e il voyeurismo dall'altra parte. Ci sono persone che ti seguono, poi è anche divertente vedere, anche con Corridors, io ho creato una pagina Facebook, ho creato un account Instagram, ci sono quelli che commentano sempre in continuazione, le persone che ti vogliono bene, l'affetto delle persone per questa, certo, iniziativa, certo. Poi ci sono magari quelli che guardano e basta, no? Quindi c'è tutta una varietà di pensiero, così come è tipico, dopo, degli esseri umani.
1: C'è l'amico, no, che magari, come si direbbe da noi, ti fa la coglionella, no?
0: Esatto,
1: che
0: inizia, esatto,
1: a prendere in giro.
0: Anche oggi fai questa cosa.
1: Sempre questo, sempre quello.
0: Ad esempio, cito una persona, ho incontrato una persona che per caso che non conosco, io che sono un po' suscettibile, devo dire la verità, ci sono rimasto anche un pochino male, e mi fa, dice: ah, ma che palle, si può dire che palle,
1: certo,
0: in radio,
1: certo,
0: no?
1: Certo, ecco. Si può dire, sì.
0: Ormai poi l'ho detta. No, dice, che palle, no? Quindi c'è anche le persone a cui questa iniziativa o questa cosa non piace, che è assolutamente legittimo.
1: Sì, però poi è anche vero che uno dice: perché dici che palle? Domanda, mi rispondi?
0: Non lo so, adesso forse approfondirò, magari se sente adesso la trasmissione oppure si sente coinvolta.
1: Secondo me non ti sa rispondere, cioè, che poi alla fine, no?
0: È una sensazione.
1: Io dico questo, no? Io dico questo. Va bene che il pensiero è libero, viva la democrazia sempre, e ci mancherebbe altro, perché come tu scrivi una cosa che a me non piace, ovviamente io dall'altra parte
0: ho il diritto di dirlo, no? Ho il diritto di
1: posso
0: dirlo,
1: dire,
0: non mi piace.
1: E posso, vabbè, dire, vabbè, tanto non lo leggo e vado avanti. Però è anche vero che ci sono tante situazioni, no? Quando apri i social, che è pieno di frustrazioni, no? Delle persone, frustrati, sì, proprio, sì, al 100%. Cioè, il fatto che tu, e lo dico con tante persone questo, spesso e volentieri anche in radio, apriamo i social e vedi che ci sono persone che tutti i giorni devono aprire, devono scrivere solo male di qualcuno o di qualcosa, no? Ti fa pensare che appunto qualcosa non va.
0: No, assolutamente. Penso, sono d'accordo, perché c'è questa cosa che lo schermo e il monitor detabuizza. Se le persone le guardi negli occhi, è una vicinanza, assolutamente non si permetterebbero di dirti quello che riescono a scrivere quando stanno dietro allo schermo.
1: Famoso leone a tastiera.
0: Esattamente. e in questo si inserisce, comunque, senza volerla per forza tirare dentro i capelli, anche la mostra Corridors. Perché ripeto, è un passaggio, c'è sempre un passaggio, c'è uno stato di separazione da cui in qualche modo chiamiamolo punto di partenza, poi c'è il passaggio e poi c'è lo stato di aggregazione nuovo dove vuoi arrivare. Anche nei rapporti interpersonali è così, no? Quando le persone, certo, o si vogliono bene, si trovano, litigano, c'è uno stato iniziale, un passaggio e uno stato finale che poi è sempre dinamico.
1: Sì, sì, sì, quello è vero, ma tra l'altro, cioè, io ad esempio non sarei nemmeno capace di dire certe cose dietro alla tastiera, manco da lì, cioè né dal vivo ma nemmeno dietro alla tastiera, cioè a parte che io sono un tipo che magari nemmeno vado a pensare alcune cose, ma anche se ne pensassi, cioè non è che poi mi metto lì a scrivere, ah questo mi fa schifo, ma dov'hai, a ridicola o di ridicola,
0: no, cioè, questa cosa ieri è stata singolare, scusami se ti interrompo, sì, sì, perché vai. Effettivamente la prima persona che trovo, allora Corridors, la prima mostra c'è stata Amelia dal 6 al 20 aprile, no, ho giocato in casa, adesso questa a Narni dura un pochino più, sì, di tre mesi, poi è più importante, ecco. Volevo anche spendere una parola e ringraziare Alessandra Medici, che diciamo è la persona che ha curato cura lo spazio espositivo della biblioteca Eroli, sì, e che mi ha detto: guarda Francesco, cioè l'estate è libera, vieni pure a fare la mostra, aveva visto quella di Amelia e quindi dice vieni a Narni, quindi la voglio ringraziare,
1: bene, bene.
0: Alessandra, però per dire, la prima, questa persona che ho incontrato ieri sera è la prima, il primo feedback negativo e un po' mi ha colpito, perché vuoi che le persone che ti vogliono bene ovviamente dicono ah vabbè che bella idea, però è chiaro che c'è la parte emotiva,
1: certo.
0: Le persone che magari non ti conoscono, qualcuno dice molto sinceramente effettivamente l'idea di mettere insieme tutti questi corridoi e di far pensare un po' le persone è stata molto bella, c'è quello che magari invece lo dice anche per piaggeria, poi uno, io sono molto presente, diciamo sono uno che si pubblicizza abbastanza bene da solo, ecco, quindi sono abbastanza, e poi ecco c'è stato anche questo primo feedback negativo che ripeto è assolutamente legittimo, però mi piacerebbe capirne anche i motivi.
1: Beh,
0: no,
1: certo,
0: perché
1: chiaro,
0: uno dice ah,
1: sì,
0: che palle, forse perché per il mio spam, forse mando troppi messaggi WhatsApp oppure pubblico troppo sui social, basta fare non segui oppure sì, eliminare la notifica, no, un po' come la televisione, puoi cambiare canale, no,
1: certo, ecco. È un po' come quando ci stanno le elezioni, no, politica, ministra, quello che ci pare, che ci iniziano a massacrare, no?
0: Esatto.
1: Improvvisamente tutti ti vogliono bene,
0: certo,
1: amico sì, mio, poi sì, quando ti scrive un amico mio che è stupendo, persone che hai visto una volta nella vita tua, amico mio ti scrivono, no?
0: Mi qualcuno diceva le parole sono importanti, le parole sono importanti, sì, siamo sì, sulla stessa lunghezza d'onda, Emanuele, le
1: ecco,
0: parole sono importanti,
1: no? Quindi più o meno, no, questo è un esempio, no, adesso scherzi a parte. Però come dicevamo, insomma, se una cosa non ti piace la eviti, no?
0: Assolutamente.
1: Che problema c'è? Cioè una cosa che non ti piace mangiare non la vai a comprare,
0: sì,
1: come si dice, no?
0: Ecco, se uno volesse proprio anche proprio approfondire la questione, va bene anche il feedback negativo, perché magari
1: per
0: può
1: carità,
0: essere costruttivo, capire,
1: certo,
0: posso migliorare, posso fare qualcosa in più o in meno rispetto a quello che faccio, però lo chiederò.
1: Il problema è che il feedback è che palle, uh-huh, tra virgolette.
0: Sì, sembra un fastidio,
1: non
0: no?
1: È costruttivo,
0: fastidio, no, è un fastidio.
1: Cioè,
0: è un fastidio,
1: quello che cioè, perché che vuol dire che niente, ah,
0: no,
1: puoi dire la mostra è piccola, ci stanno poche foto, ce ne
0: ma
1: stanno
0: non l'ho
1: troppe,
0: vista nemmeno secondo
1: no,
0: me.
1: Per dire, no, allora lì ci può stare che uno dice vabbè, forse sono troppe foto,
0: sì,
1: forse sono poche. No, un ragionamento c'è.
0: Assolutamente,
1: dire che palle.
0: Oppure il fotografo professionista, no, è capitato che è un amico
1: certo,
0: che mi ha detto Francesco, magari dice è chiaro che non comprarti la macchina professionale perché c'è uno studio, insomma, cioè fotografi professionisti, persone molto serie, c'è uno studio dietro che insomma, no, dice non la macchina professionale, ma magari ti puoi mettere in valigia una compatta che ha comunque una sua risoluzione, che comunque ti consente,
1: sì, sì,
0: di
1: sì,
0: fare foto che poi quando le stampi hanno diciamo un'altra risoluzione. Devo dire però sinceramente che a me questa artigianalità, questa difettosità, chiamiamola
1: sì,
0: così, della mostra, no, forse avvicina di più le persone.
1: Esatto.
0: Come dicevi
1: sì,
0: all'inizio te, no? Perché fa capire che anche se non sei uno specialista puoi creare qualcosa, puoi creare un'emozione,
1: perché
0: che è la parte più bella.
1: In fondo uno va a vedere una mostra di una persona che è uno di noi.
0: Assolutamente.
1: No?
0: Nel assolutamente,
1: senso, sei
0: certo,
1: la stessa mano che posso avere io che non sono un professionista.
0: Faccio tutt'altro
1: della
0: nella vita, diciamo,
1: no?
0: non è la mia professione.
1: Penso, è quello, no? È il fulcro. Io vado a vedere, c'è la mostra di questo, ah, questo è un professionista. No, no, no, questo è uno di noi.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: viaggia, scatta la foto e sì, gli è piaciuto farla vedere a qualcuno, no?
0: Sì,
1: e
0: certo,
1: ci ha fatto la mostra.
0: Esattamente,
1: no?
0: Così.
1: Come quello che, ne so, si diletta in cucina, che non è
0: sì,
1: un cuoco,
0: sì,
1: però magari gli piace cucinare e dice, vabbè, faccia assaggiare qualcosa a qualcuno, no? Così, e quello hai fatto tu. Cioè,
0: una delle cose che più mi ha stupito è che alcune persone le hanno comprate. Cioè, mi è stato detto la prima mostra ad Amelia, la persona che me l'ha curata, dice: ma perché non proviamo a metterle in vendita? E devo dire che un numero, diciamo, inferiore a 10 per ora, però le persone le comprano. Qualcuno è un amico caro, ad esempio una carissima amica l'ha messa in casa perché la foto riportava un po' i colori dell'arredamento della porta e se l'è messa lì, che per me è una soddisfazione enorme.
1: Immagino.
0: Credo che l'abbia fatto per amicizia, no? Vabbè. Perché non è che dici: ah, oddio, il quadro di Van Gogh, la riproduzione. Vabbè, no,
1: però
0: è
1: l'ha
0: una
1: fatto,
0: foto di,
1: no?
0: Biasciano, no? Che fa anche sorridere, proprio ridere. Anzi,
1: però l'ha fatto.
0: Però l'ha fatto. Quindi, questi amici che se le comprano e se le mettono in casa, per me è una cosa molto bella e che non avrei nemmeno mai immaginato, onestamente.
1: Anche perché una persona che ti fa un complimento ci può stare, come dici tu, no?
0: Certo,
1: amicizia,
0: fattiva, però invece no, poi chi la compra,
1: quando tu investi comunque soldi, adesso che siano un euro come 100, no?
0: Parliamo di una pizzettata, ovviamente,
1: per carità. Però c'è sempre un piccolo investimento che secondo me dimostra che c'è l'interesse, no?
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Poi, come si dice alle persone, tanto se gli vuoi fare qualcosa devi toccare i soldi,
0: assolutamente,
1: no? È come quando dici: il contratto firmato, l'ha pagato anticipato, il contratto è già firmato.
0: Certo.
1: Il contratto è firmato,
0: è un segno tangibile che c'è un interesse,
1: ecco questo,
0: insomma,
1: quindi,
0: le persone stanno attente, specie di questi tempi, no?
1: Che non,
0: quindi,
1: è complimento gratuito,
0: assolutamente,
1: che fa sempre piacere, per carità, insomma. Però senti, noi siamo arrivati alla conclusione il nostro appuntamento, Francesco. Quasi 25 minuti sono volati perché abbiamo fatto una bella chiacchierata, un excursus tra corridoi e non solo, quindi tra
0: Terni
1: e il mondo, quindi c'è stato un collegamento carino, tutti questi passaggi, come la tua mostra, no? Storie di passaggi,
0: quindi così si chiama.
1: Ricordiamo a tutti gli amici ascoltatori che potete vedere la mostra di Francesco a Narni,
0: esattamente,
1: a Palazzo Vero, lì, giusto?
0: Sì, alla biblioteca comunale.
1: Comunale
0: tutti i giorni, incluso sabato e domenica, dalle 10 alle 18, ingresso gratuito, che questo è anche importante, possono andare lì, mi farebbe piacere, c'è un libro di presenze, firmatelo, perché gli amici li conosco, ma anche gli sconosciuti che hanno piacere, forse per me è anche più bello.
1: Lo spazio espositivo della biblioteca Eroli è in via Saffi a Narni.
0: Sì, quindi... è dietro al teatro, è facile da raggiungere a piedi, perché è in zona traffico limitato.
1: Sì, però,
0: è dietro al teatro, diciamo, dietro al teatro, sì.
1: Bene, Corridors, la mostra di Francesco Biasciano, io ti ringrazio.
0: Grazie a te, Emanuele, grazie per tutto questo tempo e per la fiducia e per la simpatia.
1: Poi magari ci risentiremo e ci rivedremo per un'altra mostra.
0: Ti aspetto a Corridors,
1: vediamo. Questa.
0: Corridors è molto itinerante.
1: Mi raccomando, fino al 6 settembre potete andare, quindi c'è tempo, un mese e più, e poi ci farete sapere. Va bene.
0: Grazie ancora, Francesco, buona Biasciano. Giornata a tutti.
1: E tra poco il GR e i consigli su Radio Galileo.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
3: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
4: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
5: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!
6: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in 3 giorni, secondo la prefettura. Madrid, intanto, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

La canzone estiva è quella di Elisa su Radio Galileo. Annalisa, anzi no, Elisa, attenzione, perché ogni tanto qui con queste Annalisa, Elisa, facciamo un po' di confusione. E va bene. Francesco Gabbani, carino, questo disco comunque che ci sta accompagnando nella nostra estate. Summer Funk.

la tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Cabana, il singolo di Irama su Radio Galileo, quando sono le 10:15 minuti, ovviamente con l'autobus del sabato che cammina, ma adesso voglio andare indietro di qualche anno, eh? Ma qualche anno, perché era il 1993 quando un giovanissimo Rosario Fiorello faceva ballare tutti con questa canzone estiva, Spiagge.

Trovato questo successo del 1993 che ci ha fatto veramente ballare, eh? Samurai J, flamenco, paranoia.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Dentista amico. Dal 1986, la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: Poesia di Sal Da Vinci, La Baciata, azzeccatissima questa canzone dopo il successo vittorioso di Per Sempre Sì al Festival di Sanremo. Quest'estate ci sta accompagnando proprio con questa poesia. Su Radio Galileo in arrivo anche Fra Quintale.
1: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

citare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, che vedremo anche a Terni il 30 di luglio nell'appuntamento a Piazzale Bosco, a Terni ovviamente. Questa è Radio Galileo, 10:35 minuti e dal Festival di Sanremo, il vincitore delle nuove proposte è lui, visto anche la partita del cuore, Niccolò Filippucci, Laguna.

0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: 10:42, sta iniziando Cosa succede in città.

0: cosa succede in città, prontissimi anche per questo sabato, caro Riccardo.
1: È sabato di luglio.
0: Sabato scorso non c'eravamo, no?
1: Non c'eravamo.
0: Però c'è stata una replica.
1: Giusto,
0: abbiamo avuto la puntata sull'intelligenza artificiale.
1: Sarà molto interessante quella puntata lì.
0: Esatto.
1: Serve sempre.
0: È vero,
1: l'intelligenza, chi ne ha poca la usi artificiale, chi ne ha troppa metta da parte l'artificiale.
0: Esatto.
1: Facciamo fuochi artificiali.
0: Ce n'è per tutti, no? In fondo, quindi.
1: Ma. Ergo, devo dire due o tre cosette, perché abbiamo poi un ospite qui a cui dedicheremo questa trasmissione.
0: Sì, è già arrivata, quindi.
1: Che è già arrivata, sta qui con noi.
0: Già sappiamo che è donna, no?
1: Che
0: è arrivata, abbiamo detto.
1: È arrivata.
0: Un ospite che è arrivata.
1: Però non diciamo sorpresa, surprise.
0: È un po' di tempo, che manca dagli nostri studi, parecchio.
1: È vero, però non diciamo ancora niente fino alla presentazione ufficiale. Allora, la prima cosa che voglio fare è un appello. L'appello dell'Avis è un appello dell'Avis,
0: sì,
1: dunque un appello importante. Perché? Perché stiamo in un momento in cui il sangue scarseggia.
0: Sì.
1: E Sergio Commissari, che è il presidente, no?
0: Che salutiamo, un altro.
1: Che salutiamo insieme alla consorte, la simpatica consorte, salutiamo, e fa un appello. E l'appello è che nel mese di agosto, questo che sta arrivando, purtroppo le donazioni sono in calo. Ma la necessità di sangue, no, purtroppo, ecco, riferisco le parole proprio di commissari. È possibile fare un appello, mi chiedeva, per esortare chi può ad andare a donare prima di partire per le ferie? Donate, cavolo, donate! Donate il sangue, perché quel sangue serve a tutti,
0: sì.
1: Non si esegue dal Presidente della Repubblica all'ultimo cittadino, che non è mai ultimo, ma è primo, perché gli ultimi saranno i primi, anche se poi il supermercato chiude sempre a mezzogiorno, voglio dire.
0: È un altro problema.
1: Quello è un altro problema. Allora, i requisiti, però devo dire i requisiti che mi ha mandato.
0: Sì.
1: Dagli 18 ai 65 anni massimo, almeno 50 kg di peso, buono stato di salute, ecco, insomma, questo è quello che lui.
0: I requisiti fondamentali.
1: È fondamentale, perché l'Avis ha bisogno di sangue e tanta gente vive con questo.
0: Pensate
1: a questo. Al di là di tutte le cavolate che si dicono, pensiamo a questi, a quegli altri, a quelli su, quelli giù, quelli qui, quelli là, su, giù, qui, là. Però non pensiamo più alle cose importanti. Questa è una cosa importantissima. È la salute delle persone. Che non c'è cosa più grande. Detto questo, donate, chi può lo faccia, e poi faccio un appello pure a quelli lì che vanno a protestare, che vanno a scocciare le macchine, a sfasciare le macchine, le case, le città, come hanno fatto a Bologna, che sono dei abitanti di Creta, secondo me, dunque cretini, così si dice gli abitanti di Creta?
0: Certo.
1: O cretesi. Mi sono sbagliato. E gli farei un piccolo appunto, niente di che. Tutto quello che fanno lo devono rimborsare loro e le loro famiglie. Tutti i danni che producono lo devono rimborsare loro e le loro famiglie. Perché è assurdo in Italia che chiunque faccia un gesto magari sconsiderato, fuori dalle norme, tutto quanto, e viene poi condannato come Roggero. E allora io non entro nel merito della condanna penale, non entro nel merito, non conosco tutti i fatti esattamente nel dettaglio, però entro nell'altro: il rimborso alla famiglia dei criminali, no, cioè chi va a rubare non può essere rimborsato di niente, punto, le famiglie, punto. Allora, se hai commesso qualcosa, vai in prigione, come ci sta andando, purtroppo, secondo me, sbagliato, secondo me, il povero Roggero. Ma da rimborsare i delinquenti mi sembra una follia, che solo in Italia avviene, solo in Italia avvengono queste cose folli. È un paese altro che la rovescia,
0: abbastanza
1: la rovescia. Detto questo, che volevo dire, allora, abbiamo fatto l'appello per il sangue.
0: Com'era, dice, che dicevi prima di parlare?
1: Non ho capito.
0: No, dice, che dicevi prima di parlare?
1: Pensaci.
0: No, chi dice, che dovevo dire, che dicevi prima di parlare? Non lo so.
1: Che dicevi prima di parlare? Non lo so, che dicevi? Prima di parlare devo parlare di qualche cosa. Ma almeno abbiamo qualcosa di cui parlare. C'è gente che non parla di nulla.
0: Di nulla.
1: E ci fanno grammi piatti. Tanta gente, per esempio, non dovrebbe protestare più di tanto se qualche poliziotto gli dà una botta in testa, perché hanno la testa tutt'osso, di conseguenza si rompono i randelli della polizia. Sto scherzando in maniera, però voglio dire, non andate a rompere le cose, a sfasciare macchine di gente magari che poi non ci avrà i soldi e non ci avrà assicurazione per rifarsi una macchina così, e dunque è povera, non è ricca, E poi voglio dire protestare per Fakir, mi pare che si chiami, sì. Va bene quello che vi pare, ma il poliziotto che è stato ucciso a coltellate a Milano alla stazione, ve lo ricordate? Non è fregato niente, non l'ho visto scendere in piazza, e ne potrei elencare tanti
0: troppi
1: altri.
0: Ce ne sarebbero,
1: troppi, no? Quell'altro quindi, che in moto mentre faceva un inseguimento è morto, non ne parla. Allora, se dovete protestare, scendete in piazza, scendete anche per le forze dell'ordine. Io sto dalla parte delle forze dell'ordine.
0: Che bisogna strumentalizzare tutto, anche i morti, purtroppo.
1: Anche i morti, qui si strumentalizza tutto. Allora scendiamo in piazza anche per le forze dell'ordine, allora vi crederò, se no vi crederò soltanto di Creta, cioè cretini. Cretesi, scusa, si dice cretesi. Mi sbaglio sempre. Scusatemi l'errore, penso che sia così. Detto questo, l'altra cosa che io volevo fare, devo fare un ringraziamento. Lo devo fare un ringraziamento a un hotel, devo farlo, che non c'entra niente con Ternico. Siamo a Cattolica, all'hotel Excelsior, dove io sono stato in vacanza e sono stato trattato non bene, di più, sono stato veramente bene. Veramente bene, devo ringraziare per la gentilezza, la disponibilità. E poi come si mangia?
0: Dove
1: a Cattolica.
0: A Cattolica.
1: Siamo nella Romagna.
0: Quando sei andato a Cattolica? Fammi capire. Quando stavo fuori anche io.
1: Sì, esattamente sì. Quando eri fuori anche tu. Eravamo tutti fuori, l'ho approfittato. E sono stato lì in questo hotel veramente bene, lo consiglio perché io sono stato bene, poi dopo declino ogni responsabilità, ma veramente si sta bene e gente gentile e si mangia bene, quella è la cosa principale. Poi si mangia, sai, in Romagna si mangia bene, tu la conosci pure tu la Romagna, si mangia bene. Allora un grazie a tutti, a Cinzia, a tutto lo staff, a Camilla, tutto, a Francesco, il portiere di notte, un saluto a tutti, grazie per la vostra gentilezza e per la vostra disponibilità. Detto bene. Questo, io volevo ricordare una cosa, la devo ricordare, che l'altro giorno, mi pare il 23 luglio, ha compiuto gli anni un grande della musica italiana. Ha compiuto gli anni, chi ha compiuto gli anni? Chi ha compiuto gli anni?
0: Edoardo Bennato.
1: Bravo. Diciamo, considerato anche definito da qualcuno anche il Peter Pan della musica italiana. No? Con tutte quelle canzoni che stanno nell'immaginario, da quelle delle poesie legate, diciamo, alla storia di Pinocchio, a quella incredibile, bellissima ed eterna che è L'isola che non c'è.
0: Ecco.
1: Dopo, se vogliamo, possiamo metterla per quelli che
0: certamente,
1: non c'è.
0: Certamente, certamente.
1: Adesso però abbiamo. L'ultima cosa, c'è l'ultimo concerto a San Gemini, lo volevo ricordare.
0: Ah, San Gemini Classic.
1: San Gemini Classic.
0: Bene, bene.
1: Esattamente il 28 luglio, martedì, il suono dell'immagine, genesi di una colonna sonora, l'eccellenza italiana nel mondo. Paolo Vivaldi, i solisti dell'Augusteo. Paolo Vivaldi, compositore, Alberto Mina, Miva Sciolozzi, se ho detto bene, se no scusatemi, Gaia Orsoni, Matteo Scarpelli, Massimo Ceccarelli. Insomma, un bel concerto, esattamente il 28, presso il Duomo di San Gemini alle ore 21:40. San Gemini Classic, è l'ultimo appuntamento di quest'estate. Il 28,
0: sì.
1: Che sarebbe poi martedì, giusto? Dico bene?
0: Martedì 28 martedì luglio, 28. Sì, sì, martedì esattamente. 28.
1: Ho detto anche questo che devo dire. Mi sembra ho detto tutto. Abbiamo ringraziato l'Eccelsior per la gentilezza.
0: Sì,
1: abbiamo fatto l'appello per il sangue, che è la cosa più importante.
0: Certo.
1: Più importante. Abbiamo ricordato San Gemini Classic. Abbiamo salutato anche quelle teste dure, quei cretesi che vanno a protestare e rompono le cose. E io rifarei pagare tutto. Presidente della Repubblica, intervenga, a chi fa quei danni e mette a ferro e fuoco le città, ripaghi tutti i danni, ripaghi tutti i danni, loro o le loro famiglie, tutti i danni che producono, perché non si può scendere in piazza per protestare per uno che diciamo che per qualunque ragione poi sfasci,
0: certo,
1: metti a ferro e fuoco una città e metti di mezzo gente che non c'entra niente, perché siete delinquenti. Ecco,
0: e
1: io sto dalle parti delle forze dell'ordine, e quando dovete scendere in piazza, scendete in piazza pure per le forze dell'ordine.
0: Ma, guarda, bisogna dire che in questo caso è successa una cosa, anche molti vicini politicamente al sindaco di Bologna sono stati molto, insomma,
1: duri, critici
0: con questa cosa. quindi veramente anche un po' arrabbiati, diciamo, perché effettivamente c'è, tutto c'è un limite, no?
1: A tutto c'è, cioè, un limite, hai detto bene, a tutto essere, c'è un limite.
0: Quindi il sindaco, certo, insomma,
1: forse... lo sapevano tutti quello che succedeva quando vengono, cioè, invitate certe meno... cose, se domanda ai miei nipotini lo sanno pure loro,
0: no? Ma soprattutto bisogno. Molti si sono lamentati per il fatto che
1: la fine è nota,
0: che bisognava attendere magari la fine delle indagini prima di organizzare
1: tra
0: manifestazioni,
1: parentesi, tra parentesi,
0: mica perché, insomma, per carità, però forse era la cosa più poi, logica,
1: poi
0: no?
1: Perché il sindaco non fa qualche bella manifestazione a favore dei poliziotti ammazzati o perché non la fa?
0: Non lo so, bisognerebbe chiedergli,
1: chiediamoglielo. E faccia rimborsare i soldi a quei poveracci che sono stati danneggiati da questi idioti, ecco, facciamoli ripagare,
0: sì,
1: i danni.
0: Sì, questo sì, magari,
1: ecco. Allora sarà un presidente della Repubblica, pensi alle persone per bene. Qui si pensa più, mi sembra un paese in cui vengono più tutelati le persone per male che quelle per bene. Ecco. Mi sembra un po' strano,
0: già,
1: presidente,
0: già.
1: Politici, la gente è stanca. Ecco. Detto questo, chiudiamo e adesso entriamo con l'ospite di oggi. La possiamo presentare? La presenti tu, la presento io, la presentiamo a metà. Io dirò il nome e tu dirai il cognome. Nome, come diceva Don, nome e cognome.
0: Buongiorno a Gypsy.
1: Fiorucci, eccola qui.
2: Buongiorno. Buongiorno.
0: Senti,
2: buongiorno.
0: Ma
2: che bello essere qua.
1: Va bene, va bene il rullo di tamburi.
0: Bella squillante questa
2: grazie.
0: Mattina, Gypsy,
1: Buongiorno.
2: Grazie, si nasce pronti.
1: Qui con noi,
2: Buongiorno, sì. Grazie buongiorno, di cuore, ragazzi.
1: Buongiorno,
2: era
1: buongiorno.
2: Da un po' che mancavo ai microfoni di Radio Galliera.
0: È vero,
1: senti
0: è
1: questa
0: morto.
1: Energia qui dentro.
2: Un'energia senti meravigliosa, energia. Caro Riccardo, meravigliosa.
1: Dentro
2: poi con te, con Emanuele.
0: Visto che con lei parliamo sempre di energia.
2: Si sta benissimo.
1: Parliamo
2: assolutamente,
1: di energia,
2: guarda.
1: Di energia.
2: Siamo in pieno tema anche con il mio nuovo progetto, con il
1: allora,
2: nuovo
1: vedi,
2: singolo.
1: Allora, siamo energetici.
2: Siamo assolutamente vibrazionalmente energeticamente siamo al top,
1: Guarda,
0: stavo controllando le date, mi sembra, se le date sono giuste, che l'ultima tua ospitata da noi è aprile 2024
2: addirittura,
0: quindi sembra
2: così
0: anni
2: tanto
0: fa.
1: Sono passati due anni e rotti.
0: Sì, se non ci sbagliamo le date,
1: lui
0: che ho controllato
1: prima. Emanuele è lui
2: più di due anni, quindi
0: sì, più di due veramente, sì, due anni e tre mesi,
2: cioè, il tempo vola, ragazzi,
0: veramente.
1: Tempus fugit, dicevano i latini. Carpe diem, perché il tempo fugge, goditi l'attimo, cogli l'attimo,
0: cioè,
1: certo. E noi cogliamo gli attimi qui adesso perché c'è musica.
2: Cosa dobbiamo diciamo? Vivere nel qui e ora e cogliere gli attimi.
1: Brava,
2: meravigliosi,
1: brava,
2: preziosi e sfuggenti, e a volte sfuggenti.
1: È tutto l'attimo fuggente. Hanno fatto pure un film, è bellissimo, con Robin Williams. Uno dei più bei film che abbiamo mai visto.
2: Esatto.
1: Uno dei più bei film che abbiamo mai visto. Detto questo, sulla creatività, poi era quel film.
0: Cara Gypsy.
1: E sulla libertà di pensiero. Detto questo, invece, parliamo di Gypsy. Allora, qual è il tuo ultimo progetto, quello che c'hai caldo sul fuoco?
2: Ce ne sono diversi, però diciamo che in questo momento sono in promozione, in tour, diciamo, promozionale, tour radio e televisivo promozionale, con Dea Madre Terra, Alchemic Mantra. Caro Riccardo, perché qui parliamo di un progetto, un singolo che non è una semplice canzone da ascoltare,
1: ma
2: è proprio un mantra da attraversare.
1: Allora io voglio attraversare, facciamo così. Oh.
2: Ma ti posso, guarda, ti dico, è un progetto dall'essenza universale.
1: Se ce l'ha,
2: molto importante.
1: Ce l'ha anche il nostro grande Emanuele, me lo girerà così.
0: Perché
1: lo posso.
0: Io gli dico sempre a lei che quando suona monocorda fa l'incantatrice di serpenti.
2: L'incantatrice, bellissima.
1: L'incantatrice.
0: Adesso bisogna fare il sindaca. Tu non l'incantatore, senti, l'incantatrice, giusto?
1: L'incantatrice. Ma che? L'incantatrice.
2: Io sono una creatrice di musica trasformativa per l'anima.
0: Ecco.
1: Oh, questo ci piace. L'anima che sembra che sia piatta in questo mondo di oggi.
0: Perché l'anno scorso la nostra
1: Gypsy,
0: io dico sempre Marta perché ormai amichevolmente, ma il suo nome d'arte è Gypsy comunque. Però vabbè, il nome ce l'ha Marta, non è che se può, è pure carino,
2: certo,
0: bello. Marta, certo.
1: Ma tutti gli artisti hanno un pizzico di follia, no, se no non sarebbe.
0: Ma guarda, anche Mogol, tanti lo chiamano Giulio, per quanto uno gli viene sempre sto Mogol, però si chiama Giulio in
1: Giulio,
0: realtà, no?
1: Bravo,
0: e tanti
1: ciao.
0: Sento che gli dicono Giulio, quindi esatto. Non è che dico l'ultimo gol.
1: Lui sia Giulio Reventi, sì, sì, si chiama Mogol.
0: Anche se è un po' mezzo certificato il suo Mogol.
1: Ah
0: no?
1: Sì? Sì, sì, sì? Però sì. Non è un bel nome. Cioè,
0: beh, un po' come era, guarda, il compianto.
1: A me non mi piacerebbe dire Mogol.
0: No, il compianto.
1: Non mi piace come nome, o poi, ci mancherebbe. Però,
0: allora,
1: un
0: no.
1: Grandissimo artista, grandissimo, però il nome non mi piace, posso dirlo, non mi piace, Mogol. Mi pare brutto.
0: No, no, beh, però, vabbè, certo.
1: Oh, De Gustibus, non disputando un mestre. Sui gusti non si può discutere, e io non discuto. A uno gli piace, a uno non gli piace, a uno gli piace a metà, a uno a mezza botta.
0: C'era anche un produttore, purtroppo scomparso recentemente, il papà di Siria, non so se ti ricordi Siria, no?
1: Siria
0: Cipressi.
1: No?
0: Elio Cipri, che era il suo papà, che è scomparso, mi sembra, 2 anni fa, o 3 anni fa circa, si chiamava Luciano Claudio Cipressi. Era però il nome d'arte certificato Elio Cipri. Lui sui pass anche aveva
1: c'era
0: scritto Cipri. Elio Cipri.
1: C'era sul pass.
0: No, non so se tu hai conosciuto Elio Cipri,
2: no.
0: Non ho avuto mai modo.
2: No.
0: E parla di Cecilia Cipressi, detta Siria, appunto.
1: Siria,
0: e anche
1: esatto.
2: Cecilia Cipressi, non sapevo.
0: Cecilia
2: che
0: Cipressi,
2: Siria,
0: sì. E anche suo fratello.
1: Nemmeno
0: che,
1: io.
0: Suo fratello
1: adesso.
0: Che fa la comunicazione, Giorgio Cipressi. Non so se hai mai sentito. Sì. Giorgio Cipressi, comunque.
1: Comunicazione per che cosa?
0: No, comunicazione per artisti, no? Lui si occupa di management, comunicazione per artisti e etichette. E appunto suo padre, che è stato uno storico produttore, musicista, appunto Elio Cipri, questo vabbè, tanto per chiudere la parentesi dei nomi e dei nomi d'arte. Va bene, allora dicevamo che
1: detto
0: la nostra
1: questo,
0: Gipsy Fiorucci l'anno scorso
2: sì.
0: È stata a Terni per una cosa molto carina, dove ha fatto appunto l'incantatrice dei serpenti, come gli dico io, che ha suonato in monocorda. Io ho partecipato, ero proprio testimone oculare, caro Riccardo,
1: di oculare.
0: Oculare,
2: perché anche ipnotica,
0: anche
2: la mia musica,
1: anche auricolare,
2: anche ipnotica.
1: Oculare e anche auricolare.
2: Le mie performance con il monocorda armonico sono sicuramente performance ipnotiche.
0: No, perché eravamo al centro Gioisana di Terni, no? E praticamente ha fatto una sorta, non so, di lezione, come la possiamo chiamare?
2: Sì, c'era stato anche un evento dove abbiamo ottenuto una conferenza
0: del mondo olistico, no?
2: Una conferenza e ho ottenuto anche un workshop, un experience,
0: sì,
2: diciamo,
0: sì,
2: solo di solo terapia vibrazionale e musica trasformativa.
0: Scusa, io sono un po' ignorante, lo sai. No,
2: ci mancherebbe. E ho fatto appunto anche una conferenza, un bellissimo evento dedicato appunto al benessere. E in questo caso, nel mio caso, perché io promuovo ovviamente il potere trasformativo, evolutivo e terapeutico della musica e del suono, ho tenuto appunto una conferenza sulle mie attività e sul grande potere appunto terapeutico del suono, perché il suono ha davvero, diciamo, è molto prezioso nella nostra vita e soprattutto anche le frequenze, tutto quello che possiamo fare con determinati strumenti come appunto il monocorda, perché io sono un'accordatrice vibrazionale del monocorda armonico, perché poi mi sono specializzata proprio in questo strumento.
1: Artista,
2: che è uno strumento a 36 corde di legno che però
1: è tanta roba,
2: sprigiona delle onde sonore vibrazionali, viene accordato a determinate frequenze e va a riportare un'armonia in equilibrio nei centri energetici, bypassa la mente, ti manda in uno stato alterato di coscienza, che è uno stato profondissimo meditativo, che però diciamo che permette al corpo, all'organismo, di rigenerarsi quando va in quello stato lì, e quindi diciamo riporta, va a lavorare anche nella nostra biologia, nel nostro sistema biologico cellulare.
1: Bellissimo.
2: Portando in equilibrio, in armonia, tutto ciò che è in disarmonia in quel momento.
1: L'equilibrio che è la cosa principale di tutte. Possiamo sentire qualcosa?
0: Sì, no, prima di sentire il brano, lei ha fatto questa lezione l'anno scorso, c'erano un sacco di ragazze.
2: Di persone,
1: giovani,
2: sì, assolutamente.
0: Giovani e meno giovani.
2: Hanno partecipato,
1: trasversali.
0: Col materassino hanno fatto questa cosa di relax. Io non stavo sul materassino, però diciamo che un pochino... No, ti
2: hai avuto,
0: ti
2: no, certo, anche
0: cosa,
2: se non stai, non devi stare
1: incantato.
2: Per forza steso nel tappetino,
0: sì.
2: O nel, comunque
0: esatto,
2: sia
0: effetto relax,
2: ti attraversa questo suono meraviglioso,
0: esatto.
2: E va comunque a dare determinati benefici, anche se non eri in questo caso, tu eri lì come operatore,
0: sì, che abbiamo
2: diciamo,
0: fatto le riprese,
2: televisivo,
0: no, di tutto quanto,
2: e non
0: sì.
2: Per stare nel tappetino,
0: certo.
2: Rilassarti, ma nonostante questo hai mi
0: esatto.
2: Sono arrivati i benefici,
0: sì,
2: del
0: sì,
2: caso,
0: sì, vero,
1: io voglio dire,
2: le vibrazioni
1: terza
0: persona, diciamo.
1: Riallacciandomi
2: esatto.
1: A tutto questo voglio catturare una frase dalla Bibbia proprio per questa cosa, quando la Bibbia comincia
2: fantastico
1: al principio,
2: Riccardo è meraviglioso, no, no, anche dalla
1: al
2: Bibbia
1: principio era il verbo e il verbo era presso Dio e il verbo era Dio, il verbo era la vibrazione, la parola, dunque la musica poteva essere qualunque cosa, tanto che un certo Steven Spielberg, un geniaccio di Hollywood, quando tanti anni fa, negli anni 70, fece quel bellissimo film che era Incontri ravvicinati del terzo tipo, quale mezzo usò? Fece usare ai terrestri per comunicare con gli extraterrestri. La musica, ve la ricordate? Da na na na na, na na na na na, quasi ipnotica, quasi una musica ipnotica. Dunque, ecco, ritornando al discorso, questa cosa qui viaggia nell'universo e c'è anche nella Bibbia. Al principio bravissimo, era il verbo.
3: Bravissimo.
0: Ci fermiamo un attimo, Riccardo, perché abbiamo i consigli e il GR e poi ascolteremo... Dea Madre Terra.
2: Dea Madre Terra, questo mantra dall'essenza universale primordiale.
1: Sono curiosissimo.
2: E andiamo a parlare della missione che racchiude Dea Madre Terra.
1: Assolutamente sì. Certo. Però sono curioso di ascoltare sto
2: quindi...
1: brano.
2: Lo devi ascoltare ad occhi chiusi però, Riccardo, ce lo devi promettere.
1: Io metto qui sdraiato. Il materassino.
0: Gipsy, facciamo il video, almeno no, proprio la controprova, facciamo il video a Riccardo mentre dorme.
1: Esatto.
0: Ci fermiamo tra pochissimo, ovviamente su Radio Galileo.
4: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
5: Radio Galileo informa il tuo tempo.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in 3 giorni, secondo la prefettura. Madrid, intanto, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
7: Saga
3: Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.
4: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: Dea Madre Terra, Gipsy Fiorucci.
1: Una cosa veramente comunque coinvolgente, è la cosa, giuro, in studio eravamo tutti coinvolti, io, Emanuele, Gipsy, vabbè, è la
0: poi dice. Io l'ho ascoltato parecchie volte.
1: Lei l'ha ascoltato, però è molto.
2: Tu sei super armonizzato, se l'hai ascoltato parecchie volte.
0: Ormai sì,
1: entri in una dimensione. Ma mi è venuto in mente, pensa tu, mentre stavo lì così.
2: Dici le tue suggestioni che ti ha regalato.
1: La bocca che sta,
2: la bocca di chi?
1: La bocca grande che sta nel Parco dei Mostri di Bomarzo.
2: Ah, c'è scritto, il Bosco di Bomarzo, il Bosco ogni, sacro di Bomarzo.
1: Ogni pensiero vola. E io volavo con i miei pensieri.
0: Io volavo, giuro,
1: guarda, mi sono venuto in mente tante cose.
2: È un mantra che nutre l'anima, caro.
1: È vero, molto bella, molto particolare. Magari se l'unica.
2: È unica nel suo genere. È sicuramente un mantra, il chemic mantra, che è una mia idea.
1: Questa poi l'abbiamo mandata per radio. Magari chi sta a casa magari fa le faccende, questa ascoltata in una stanza da solo, così
2: assolutamente, perché rimette in connessione con la propria matrice animica originale.
1: Esattamente, molto particolare,
2: e soprattutto ci rimette in connessione, ci fa sentire proprio l'abbraccio di Madre Terra, il calore di Madre Terra nel suo grembo che ci abbraccia come tutti i suoi figli, e ci fa sentire parte del tutto,
1: del tutto. Ma poi anche lo strumento che utilizzi.
2: Beh, certo, assolutamente. Il mio meraviglioso Alcam, il monocorda armonico, che appunto è lo strumento principale dell'arrangiamento, ovviamente, di tutto il brano.
1: Beh, bellissimo, ti dà un'atmosfera incredibile. Quanti ce ne sono in Italia di monocorda armonico? Quanti suonano in Italia il monocorda armonico? Secondo te?
2: Non lo so, siamo in diversi, però ancora non tantissimi. Ma la cosa bella è che è uno strumento che riesce davvero a bypassare la mente, a mandarti in quello stato, diciamo, di chiamato a stato alterato di coscienza, che altro non è che uno stato profondissimo meditativo, certo, dove il corpo, comunque l'organismo, si rigenera completamente quando è in quello stato lì. Quindi diciamo che poi questo è un mantra, nello specifico questo qua, che va a lavorare a riportare, a favorire un'armonia del chakra del cuore e il chakra della radice, caro Riccardo e caro Emanuele, nel senso che il chakra della radice, ovviamente, in quanto porta radicamento, porta centratura, e il chakra del cuore perché rappresenta il centro vitale di tutto il nostro essere, uno dei chakra assolutamente più importanti che abbiamo, certo. E rappresenta anche cosa? L'amore incondizionato, l'empatia, l'amore per se stessi e quindi di conseguenza verso gli altri, cosa, certo, che oggigiorno nella società è la cosa che manca di più in assoluto.
1: Oggi è quella che manca,
2: perché
1: di più,
2: perché purtroppo se vediamo tante scene di violenza, aggressività,
1: troppe,
2: e tante
1: scene,
2: cose brutte,
1: troppe,
2: che succedono ogni giorno, è proprio perché si è perso questa connessione con il nostro frammento divino,
0: sì,
2: che vive in noi.
1: L'etica non c'è più. Senti, voglio dire una cosa a proposito, ma vedi, mi fate venire in mente, mi interaccinate, mi fate venire in mente delle cose. un condottiero chiese, sì, una volta a un grande matematico persiano dell'VIII secolo dopo Cristo, dunque stiamo parlando di parecchi anni fa, questo grande matematico, sai, in Persia allora che l'Iran di oggi, ma era meglio migliore la Persia di allora che l'Iran di oggi, e questo è il mio pensiero, questo era un grandissimo matematico. Allora questo condottiere disse: senti, tu che sei un grandissimo matematico, come mi puoi spiegare coi numeri il valore dell'umanità, di un uomo, inteso come un'età, uomo, donna, specifichiamo a scanso equivoci. Dice, ci pensò un po' e poi disse: allora guarda, se tu al primo posto do uno all'etica, poi se sei un bravo condottiere ti mettono zero, diventi 10. Una persona che

0: di fame, gente che si è fatta uccidere per difenderci, certo, dalla libertà, e gente che si è arricchita con la borsa nera.
1: È come il mettere gli uni contro gli altri su tante situazioni, sì, sì, divide e impera, no?
0: Esatto, i romani, certo,
1: che spesso viene purtroppo utilizzato anche questo.
0: O come i capponi di Renzo, no? Che nel Manzoni Alessandro Manzoni, cioè nei Promessi Sposi c'è Alessandro Manzoni che dice questi litigavano tra loro, se beccano,
1: l'abbiamo visto bene negli anni passati,
0: prima di
1: Filippo
0: impera,
1: dove lo scopo principale sembra più quello di far litigare, certo, gli uni con gli altri, certo, piuttosto che rispettare le, sì, scelte, sì, di, sì, ognuno,
0: e se fa litigare
2: va di moda così
1: anche per andare d'accordo. Caro Riccardo, come dice un detto, non servono le stesse idee ma serve lo stesso rispetto.
0: Cioè, brava, la parola,
1: cioè, alla fine è questa che racchiude un po'.
2: Allora, certo,
0: senti,
2: certo,
0: io racconto sempre quella cosa che mi ha detto mio nonno quando andava all'università, così mi disse: Riccardo, devi fare una cosa grande. Dico: devo fare una cosa grande, studio, mi realizzo nella vita, cerco di impegnarmi, di fare... No, la cosa più grande. Dico, no, dimmela tu.
1: C'è più grande di quello.
0: Dimmela tu. Devi essere una brava persona. Tanta roba.
1: Corretto, onesto e rispettare, certo.
0: E allora non serve
1: il rispetto verso se stessi e verso gli altri.
0: Assolutamente sì,
1: il rispetto. Se non lo siamo in primis verso di noi, poi non riusciamo ad esserlo neanche.
0: Il rispetto è verso tutti, verso se stessi e verso gli altri, la natura, gli animali.
1: Nasce tutto da dentro di noi, da come ci trattiamo anche noi stessi.
0: Allora, dimmi se sbaglio, ditemi se sbaglio. Correggetemi, come diceva Giovanni Paolo II, se sbaglio.
1: Mi corrigerete,
0: se sbaglio mi corrigerete. Però se tu non utilizzi questa cosa del rispetto, se utilizzassimo tutti questa parola, il rispetto, non serve il politicamente corretto, la cultura woke, che è una cosa idiota secondo me, per idioti, fatta da idioti per idioti.
1: Sai cosa io ho sempre detto?
0: Dimmi.
1: Che la prima religione dovrebbe essere l'amore e il rispetto.
0: Esattamente sì, quello che diceva nonno, quello che ti ho detto.
1: A partire da quello poi va bene tutto.
0: Poi non
1: ma se non c'è quello, è qualsiasi religione.
0: Se io sono politicamente
1: qualsiasi
0: corretto,
1: religione nulla senza quello.
0: Sono politicamente corretto con una persona, ma gli do una bastonata sulla testa, quello
1: certo,
0: non gliene frega niente del politicamente corretto. Il politicamente corretto è un'altra e mega cavolata scritta da idioti per altri idioti.
1: Nutriamo
0: che
1: l'anima, caro Riccardo.
0: E diciamo
1: bisogna
0: quello che pensiamo con rispetto,
1: perché altrimenti
0: questo
1: non si va da nessuna parte.
0: Brava. E il nocciolo è il rispetto.
1: Se ci curiamo fisicamente, ma non curiamo il nostro, l'anima, il nostro spirito, tutto quello che in realtà invece rappresenta la nostra vera,
0: certo,
1: essenza, la nostra, no?
0: Ma scusa se ti interrompo, ma non vedi pure nelle trasmissioni televisive, i talk show, che le mettono apposta, che sanno già che quei personaggi litigheranno e non faranno capire niente nemmeno a chi sta ascoltando, ma fanno salire,
1: certo,
0: l'audience.
1: L'audience. Sì, che sale l'audience, ma si abbassano le vibrazioni, attenzione.
0: Sì,
1: mentre invece Dea Madre Terra è un progetto che contribuisce ad innalzare le vibrazioni,
0: sì,
1: quindi contribuisce in maniera significativa all'innalzamento vibrazionale, che è quello che manca,
0: sì,
1: di più nella società in questo momento.
0: Manca sì, tutto,
1: perché se viviamo a vibrazioni bassissime e le manteniamo basse, poi non si va da nessuna parte.
0: Sono d'accordo,
1: caro Riccardo.
0: Ma manca,
1: sì,
0: soprattutto quel
1: in
0: numero,
1: in base a come vibriamo interiormente attiriamo il fuori,
0: certo, ma come il numero
1: è
0: come il numero uno dell'etica che manca, che diceva il famoso matematico, no? Il matematico indiano, persiano, se io tolgo l'uno dell'etica, tutto il resto che hai fatto, bravo, saranno tutti zeri e non varranno niente se non c'è l'etica. E oggi l'etica non esiste, non viene nemmeno insegnata ai ragazzi, anche la scuola ha perso la sua autorevolezza,
1: certo,
0: e nessuno fa niente perché va bene a tutti,
1: ma
0: sembra.
1: Infatti io vado anche nelle scuole,
0: brava,
1: a portare dei progetti. Io ho fondato il progetto Fiamma dell'Unicità, che è proprio un viaggio evolutivo verso l'autenticità dell'essere, quindi per aiutare questi ragazzi attraverso delle attività mirate dove si affrontano tematiche di un certo tipo, come la conoscenza di sé, il proprio,
0: che è importantissimo,
1: il proprio valore,
0: perché la gente conosce il prossimo, non conosce se stesso,
1: esatto,
0: e dunque non conosce nemmeno il prossimo,
1: esatto, il celebrare la propria unicità, quindi i propri doni, talenti, risorse interiori, perché abbiamo degli strumenti potentissimi dentro di noi, ma se non li conosciamo,
0: bravo,
1: in primis bene noi, non riusciamo neanche poi a manifestarli fuori,
0: certo,
1: e a fare la differenza nel mondo, perché noi la differenza la facciamo se manifestiamo i nostri doni e talenti nel mondo e quindi manifestiamo la nostra autenticità. E quindi Fiamma dell'Unicità è un progetto che io sto portando nelle scuole, nei teatri, nei centri culturali, insomma in varie, diciamo, tipologie di situazioni, in cui aiuto i ragazzi attraverso anche la suonoterapia vibrazionale, attraverso anche le performance con il monocordo armonico, trattando questi argomenti, queste tematiche, ma soprattutto anche attraverso le mie canzoni evolutive, quindi anche l'anima grida, l'inno all'unicità, unico in questo universo, che celebra l'unicità di ogni individuo.
0: Assolutamente,
1: e,
0: sì.
1: E, e, e,

0: Ti dico, quando i bambini cantano, io sono stata a portare dei progetti anche nelle primarie, anche dei bambini di 6, 7 anni, 8 sì. anni, e sentirli cantare l'inno all'unicità, celebrando la propria unicità, cantando unico in questo universo, mi ha commosso dalla gioia. Devi sentire come lo cantano questi bambini.
1: Siamo tutti universi, che ci incontriamo, ci scontriamo, ma siamo universi,
0: esatto,
1: a sé stanti.
0: Ma soprattutto
1: ognuno.
0: Siamo unici in questo universo.
1: Siamo unici.
0: Anzi, se ce l'hai unico in questo universo, lo potremmo ascoltare.
1: E nessuno è uguale all'altro, perché è così.
0: Che
1: ma questo è un bene, non è un male.
0: Che esiste sia in radio edit che in epic version, Emanuele.
1: È un'altra cosa che voglio sottolineare: uno non vale uno. Io non valgo come quelli che vanno a sfasciare,
0: esatto,
1: le macchine,
0: bello,
1: mi dispiace,
0: sì.
1: Sono migliore, e lo dico senza mezzi termini,
0: certo.
1: Perché io non vado a rompere le macchine di qualche povero disgraziato che il giorno dopo non saprà come andare al lavoro perché non c'è più la macchina e non c'è soldi per comprarla. E questi che manifestazioni hanno fatto,
0: certo.
1: Come chi manifesta, per la pace e rompe tutto, sono cretini, ma ancora la gente non glielo dice, io glielo dico, sono degli emeriti imbecilli.
0: Manifestazioni non solo inutili, ma dannose, il problema è quello.
1: Ma
0: sono
1: dannose
0: come
1: danni. Zecche il cane.
0: È una cosa gravissima il fatto che abbiano permesso di fare una roba del genere, una manifestazione.
1: No,
0: del
1: ma
0: genere.
1: Lo sapeva benissimo.
0: Ma è gravissimo che abbia addirittura indetto questa manifestazione. È
1: non aspettando che nemmeno quello che diceva prima Emanuele, no? Mi sbaglio?
2: Il processo,
1: l'indagine.
0: È una cosa
1: gravissima. Quando sapevi benissimo, perché alla fine era
0: con
1: nota.
0: Macchine prese a fuoco, con feriti.
1: Ma cioè, Bologna messa
0: cioè,
1: a fuoco.
0: Una tragedia.
1: Quando sapevi benissimo che questi non vanno lì né per quello né per quell'altro, vanno lì solo per creare il caos.
0: L'anima della povera persona che non c'è più, adesso che sono bruciate delle macchine e hanno risolto qualcosa.
1: Hanno risolto appunto,
0: hanno dato.
1: Hanno fatto rotto le vetrine.
0: Serenità all'anima, come si dice.
2: Abbiamo pronto unico in questo universo, eh?
1: Ah!
0: Celebriamo la nostra unicità.
1: Oggi stiamo svolazzando, si svolazza
2: bene,
1: qui,
2: bene,
1: si svolazza.
2: Su Radio Galileo.
1: Ascoltate, è unica sta cosa.
0: È un ritmo un po'
1: forte, bene, un po' rocchettaro va bene, io sai che sono rocchettaro.
2: Vai.

0: Gipsy Fiorucci, unico in questo universo.
1: Bellissima canzone, mi ha fatto suonare la batteria. Mi hai sentito come suonavo la batteria, come andavo.
2: Medesimato batterista,
1: ma visto, ormai sono diventato un batterista.
0: Scatenato.
1: Ho sentito l'energia.
2: Che sound,
1: l'energia
2: che sound,
1: c'era.
2: Come abbiamo celebrato
1: oggi
2: la nostra
1: unicità. Oggi stiamo facendo una trasmissione fuori da tutti gli schemi,
2: unica,
1: fuori da
2: promuoviamo l'unicità
1: perché siamo unici e allora facciamo una trasmissione unica.
2: Con me si può solo fare,
1: siamo come
2: fare
1: Paganini
2: questo,
1: Paganini non ripete.
2: Con me si può solo fare questo, caro Riccardo. Io l'omologazione in cui ci spinge la società ogni
1: ma io non sono omologato a niente,
2: non mi è mai appartenuto. Allora, l'omologazione non mi appartiene.
1: Mi sono fatto pure una maglietta politicamente scorretto, perché è una forma di dittatura della parola e le mando
2: politicamente unico.
1: Io sono politicamente unico, appunto. Penso quello che penso e cambio idea, perché non cambio un'idea solo gli imbecilli e i morti.
2: Esatto.
1: E basta, il resto possono cambiare. Io cambio idea tante volte. Siccome non viviamo in un mondo dove ci sono gli ideali che massicci e ferrei che c'erano una volta, sono stati distrutti. Allora io guardo le persone da qualunque parte vengono e giudico su quello. Il resto non me ne frega niente, giusto? Bisogna fare i fatti. C'è l'Italia che ha bisogno di tante cose. Io penso prima di tutto all'Italia, nel senso che sono italiano, ma non è perché sono. Perché faccio un esempio. Certo. Posso fare un esempio?
2: Certo.
1: Posso dire una cosa. Ma se uno a casa sua, no? Sta a casa sua, bussano alla porta, apre. Faccio pure i rumori, faccio il rumorista. Apre e arriva uno e gli fa una, quello che sia, o più di uno. Aiutami, ti prego, dammi da mangiare. Io la prima cosa che penso è: do prima da mangiare ai miei familiari, poi se avanza darò da mangiare a loro. Perché se do prima da mangiare a loro, dei miei familiari, non so buono. Sono cretino, anch'io di Creta, sono cretino. Giusto? È questo che dico io, non perché è cattiveria o bontà, ma prima penserò alle famiglie.
2: Poi si viene a casa mia, entri senza bussare, mi vuoi pure rapinare.
1: Appunto. Allora,
2: qui cambiamo.
1: Allora, Gipsy, e ritorniamo alla parola. Rispetto, certo. Rispetto, questa gestisce tutto. Intorno a questa ruota tutto.
2: Comunque...
1: Il resto, mandiamoli a quel paese. Ah, sai, io mi sono comprato un libro, però non lo porto qui per rispetto.
2: Già violare il domicilio degli altri già è gravissimo.
1: Senti,
2: non dovrebbe fare.
1: Ho comprato un libro che è unico, pure il libro è unico,
2: certo.
1: Che non lo posso dire adesso perché vaffa in tutte le lingue del mondo.
2: Bellissimo.
1: E io quando vado qualcuno a messa male lo mando a quel paese in Swahili, in Uzbeko.
2: Bellissimo.
1: E mi diverto da morire. Perché oggi merita la maggior parte, tanta gente merita, cominciare da quelli che ci stanno al potere e quelli che stanno pure all'opposizione, perché sono tutti, sono come i ladri di Pisa, che giorno li dico la sera vanno a rubare insieme. È vero, cioè, stesso sui grandi fatti, sì, qualcuno fa qualcosa in più, qualcuno qualcosa in meno, ma i problemi dell'Italia non vengono mai affrontati di petto, altrimenti la Stellantis non avrebbe distrutto il mercato dell'auto italiano, non avrebbe distrutto con il beneplacito di tutti, così non faccio torto a nessuno. E poi parliamo di 100.000 cose, la sanità, che ne possiamo parlare oggi, fra 10 anni, fra 20 anni, è sempre che so quegli argomenti, cavalli di battaglia definiamo. E non parli di argomenti come il mercato dell'auto, era un fiore all'occhiello dell'Italia, o tutto l'artigianato italiano che lo stanno distruggendo perché erano invidiosi di noi, un'Europa che è una matrigna, non è una madre, e nessuno lo dice.
2: Guarda, caro Riccardo, il DNA italiano, che è un DNA carico di arte, di bellezza,
1: di genialità.
2: Di genialità, i veri geni sono italiani.
1: Sì.
2: La vera arte in Italia.
0: Certo.
2: C'è un DNA pazzesco. Ma il DNA italiano è incredibile. Ma
1: però è come si vive in Italia, non si vive in nessun'altra parte del mondo, nonostante i nostri governanti in generale.
2: Sì,
1: cioè,
2: ma è
1: chi
2: proprio il DNA proprio dei geni.
1: Esattamente,
2: degli
1: sì. E come si mangia in Italia, lo vogliamo dire?
2: Certo,
1: lo vogliamo dire. Che guarda caso. È
2: no,
1: l'unica cucina.
2: Una buongustaia.
0: Siamo molto invidiati.
2: Non sono voi, ma io sono una buongustaia.
1: Pure io.
0: Siamo
1: tutti buongustai qui. Ma è l'unica cucina nella sua totalità dichiarata bene dell'umanità. Dunque nessun altri ci hanno un piatto, due piatti. Noi tutta la cucina italiana è il bene dell'umanità. E dunque tanta roba.
2: Certo.
1: Tanta roba.
0: Sì.
1: E noi non sfruttiamo questo, vediamo sti politici che parlano di cose che non ce ne frega niente, non ce ne può fregare di meno, perdiamo tempo con degli idioti che sfasciano le macchine a giorni e giorni, vedremo i telegiornali che faremo l'analisi su come è stato fermato quello, come non è stato fermato, come non è stato... E poi ci sono persone che non possono uscire di casa, persone che sono costrette a stare in casa perché la sera se escono rischiano di essere rapinate, e non frega niente a nessuno, tutti nei salottini che fanno i soloni, parlano di massimi principi. Ma nonna, che era più saggia di tutti questi grandi opinionisti, mia nonna, che stanno dentro questi salotti che non mi piacciono nessuno, tra parentesi, diceva: un conto è parlare di morte, un conto è morire. Qui tutti parlano di morte, ma muore nessuno.
2: E come armiamoci e partite?
1: Brava, la stessa cosa. La stessa cosa. E allora io ho il mio famoso libro in tutte le lingue del mondo, in cui ce le posso mandare, dallo swahili all'uzbeko.
2: Una volta lingua. C'era un ti amo in tutte le lingue del mondo. Tu hai fatto invece vaffa in tutte
1: no,
2: le
1: non
2: lingue.
1: L'ho fatto io. Oh, no. Gipsy, non mi posso attribuire una cosa che non
2: vaffa
1: è mia.
2: Vaffa in tutte le lingue.
1: Il libro l'ho comprato, l'ho acquistato in libreria.
2: Ah, ok.
1: È una cosa rara.
2: Non volevo farti acquisire i diritti
1: che non
2: avevi.
1: No, perché non è mio. Ma è un'idea geniale.
2: No, però è vero, c'era ti amo in tutte le lingue del mondo e vaffa.
1: Esattamente sì. Adesso c'è vaffa in tutte le lingue, che io ho a casa come una Bibbia. Quando mi parla qualcuno, comincio con la parola così, lui non lo sa, se mi sta sulle balle, gli dico la parola in swahili. Scusa, che dicevi? Stavo pensando a una cosa. E lui l'ho mandato a quel paese, ma non lo sa.
2: Ah, bellissimo.
1: È bellissimo, una goduria infernale. E ce le mando tutti a quel paese. Come diceva il grande Alberto Sordi, non ci ha mandato mai nessuno a quel paese. Sapessi quanta gente che c'è sta.
0: E
1: il primo cittadino amico mio, tu dia pure che te ci ho mandato io. Grande Albertone. Comunque una bellissima trasmissione, Gipsy. Adesso sì. A parte abbiamo riso, abbiamo fatto ascoltare dei brani bellissimi. Pensateci bene.
2: Che vanno
1: a
2: toccare delle corde interiori fondamentali di
1: sì.
2: Cui troppo spesso nella quotidianità
1: ci pensa
2: dimentichiamo
1: più. Oggi guardiamo solo
2: la Madre Terra. È veramente un abbraccio per il mondo, come l'hanno definito dei critici musicali che hanno fatto le recensioni bellissime, perché stanno uscendo recensioni bellissime su Madre Terra, ma tante recensioni. Addirittura l'anteprima video è stata fatta in un sito negli USA, negli Stati Uniti, che hanno fatto una recensione bellissima assieme all'anteprima video, e stanno uscendo articoli anche su magazine di Parigi, tante situazioni, anche spagnole, Spagna, Portogallo, Francia. In Francia anche tantissimi articoli sono usciti.
1: Ma è una bella cosa, poi nuova.
2: Lo stiamo promuovendo anche all'estero. C'è
1: abbiamo fatto una trasmissione unica, penso, unica nel vero senso della
2: c'è
1: parola.
2: C'è una promozione all'estero. Tra l'altro nel mio canale YouTube, Gipsy Fiorucci Official, c'è il videoclip ufficiale di Dea Madre Terra, che dal 29 giugno è disponibile nel mio canale YouTube. Quindi mi raccomando, andate ad ascoltare Dea Madre Terra, possibilmente con gli occhi chiusi, prendendovi un momento per voi, perché è un viaggio di 6 minuti
1: chiusi,
2: e mezzo.
1: Allora puoi vedere.
2: Di 6 minuti
1: senza
2: e mezzo
1: vedere.
2: È un viaggio veramente che ti attraversa l'anima, che ti nutre purifica, l'anima,
1: ti purifica.
2: Che ti purifica e ti rimette veramente in pace con te stesso e con il mondo. Che è la
1: tanta
2: cosa
1: roba,
2: oggi giorno.
1: Tipo il kefir. Tipo il kefir.
2: Ma meglio del kefir.
1: Avete sentito questa voce fuori campo? Una voce,
0: Savino,
1: una voce,
2: un alieno,
1: gioco,
2: un alieno fuori campo.
3: Ultimamente mi sono drogato di kefir, quindi
2: ecco. Allora drogati di Dea Madre Terra, inizia ad ascoltarla, vedrai che cambiamenti che avrai
0: fatto,
2: nella tua vita.
0: Già l'ha fatto anche lui.
2: Vedrai che cambiamenti, certo. Perché solo cambiando interiormente possiamo cambiare
1: assolutamente
2: fuori.
1: Assolutamente sì.
2: Nulla può originare se non origina prima da dentro di noi. Ricordiamoci sempre questa cosa.
1: È una voce poco fa, abbiamo sentito una voce poco fa, sentito questa
2: voce aliena,
1: una voce aliena che è arrivata qui. Da dove sarà arrivata? Dal mondo iperuranio? Dal mondo iperuranio? Non lo so. È venuta.
2: E ricordiamoci sempre, difendiamo la nostra unicità e doniamo al mondo il nostro vero essere. Questo è lo slogan del progetto Fiamma dell'Unicità,
1: è
2: lo slogan.
1: È bellissimo
2: e
1: difendiamo
2: in questo universo.
1: Difendiamo la nostra libertà interiore. Il nostro pensiero.
2: L'anima perché deve essere libera di volare, di essere se stessa.
1: E io vado anche oltre, di essere se stessa e di sbagliare pure, ma sbagliare col proprio pensiero,
2: ma
1: perché
2: certo,
1: puoi sempre correggere.
2: Restando comunque fedele.
1: Bravissima, alla sua. Esatto.
2: Coerente alla propria verità.
1: Cosa che oggi dei politici italiani la maggior parte non possiamo dire che la coerenza sia.
2: Dovrebbero ascoltare un po' la mia musica.
1: Dovrebbero ascoltarla molto.
2: E venire a fare qualche seduta individuale anche di suonoterapia vibrazionale a Città di Castello, se vogliono li invitiamo. Facciamo un invito ufficiale che sta partendo oggi da Radio Galileo.
0: Bene,
1: esattamente
0: bene.
1: Sì. A fare queste cose qua, fatele e a pensate in maniera diversa.
2: Città.
1: Perché la gente. Voglio prendere una frase di un personaggio che dopo dirò.
0: Sì.
1: Ho ridetto qualche altra volta, ma la voglio ripetere oggi in questo meccanismo di ormai di magia che ci sta coinvolgendo tutti. si può prendere in giro una persona per tanto tempo, si può prendere in giro un gruppo di persone per un po' di tempo, ma tutti per sempre è impossibile.
2: Ma puoi prendere in giro se stessi è la cosa più sbagliata che ci può essere, perché tanto poi alla fine te la racconti, ma alla fine la verità, la
1: viene
2: verità interiore
1: sempre.
2: Viene
1: ma lo sai,
2: sempre fuori.
1: Ma lo sai chi l'ha detta questa frase? Abramo Lincoln. Non è mia, è Abramo Lincoln.
0: Siamo in chiusura, purtroppo.
1: Siamo in chiusura come le serrande. Si chiudono la Si chiude la Claire. Tempo ma ne faremo un'altra di trasmissione, sicuramente.
2: Ma sì, oltre 2 anni, magari.
1: Sei scomparsa nell'etere, forse.
2: Comunque Emanuele non era 2 anni fa, secondo me, perché io avevo una bottiglia di vino buonissimo che mi si è rotta nel corso. Si è spaccata
0: il vino.
2: Ti ricordi? E quindi io credo che fosse il periodo di Natale.
0: Forse ho segnato delle date errate.
1: È lui.
0: Vediamo.
1: Non mi ricordo.
2: Credo di ricordare così.
0: Potrebbe.
2: Non lo so. Verificheremo.
0: Bene.
1: No,
0: allora,
1: ma la prossima.
0: Riccardo, no, volevi parlare un attimo anche di Ternana in chiusura. Se
1: di
0: non
1: Ternana,
0: parlo,
1: il nuovo allenatore che arriva, giusto?
0: Sì, il nuovo allenatore Lisuzzo sarà il nuovo allenatore.
1: E come sarà questo nuovo
0: Sicilia
1: allenatore?
0: Speriamo bene.
1: Questa Ternana. Questa Ternana che ricomincia tutto il suo cammino.
0: Ufficiali gli incarichi di Marmarella e Mangiarano.
1: Marmarella, comunque, sono contento che l'hanno messo. Comunque, uno che conosce l'ambiente, sì, che sta dentro l'ambiente, sì. Dunque può fare bene. Io spero che faccia bene e si riparta con un cammino, ecco, che porti di nuovo in alto i colori rosso.
0: E l'allenatore arriverà oggi?
1: Oggi.
0: Arrivato, insomma, oggi.
1: Forse sarà pure arrivato. Comunque, Andrea oggi è arrivato.
0: In bocca al lupo a lui, ovviamente.
1: In bocca al lupo per un lavoro che è importantissimo.
0: Sì.
1: Perché questa è la radice di quello che poi dovrà venire fuori. Dunque, la cosa più importante. Perché senza radice gli alberi muoiono, le piante muoiono, i fiori muoiono. E allora questo è il momento più importante, un grande in bocca al lupo, speriamo che la Ternana riesca a risollevarsi dopo questa tristissima vicenda,
0: speriamo.
1: In cui a un anno dal festeggiare il centenario siamo precipitati nell'incubo. Ecco,
0: sì, purtroppo sì.
1: Questa è una cosa che dispiace a tutti. Io mi auguro che la Ternana riesca a risorgere nel migliore dei modi. Dunque in bocca al lupo a Marmarella, a tutti quanti i dirigenti, al neo allenatore, a tutti quanti, i giocatori.
0: Certo.
1: Speriamo che la Ternana torni quello che era. È tanta roba. Speriamo tutti quanti.
0: Grazie Gipsy Fiorucci di essere
1: grazie
0: stata con noi.
1: Grazie Gipsy che è stata meravigliosamente con noi oggi. E ha
2: grazie
1: fatto,
2: a voi.
1: Ci ha permesso di fare una trasmissione.
2: Io
1: fuori
2: sto benissimo qua con voi. Farei un programma proprio con voi per quanto mi diverto in vostra compagnia.
1: Fuori dalle righe, noi siamo fuori dalle righe.
2: Fuori dagli schemi, fuori dalle righe.
1: Noi siamo liberi pensatori e di conseguenza siamo fuori da ogni
2: schema.
1: Lasciamo
2: sempre la nostra anima libera
1: di volare.
2: Ma libera di esprimere se stessa.
1: Assolutamente sì. Dunque siamo politicamente scorretti, la prima cosa, ovviamente.
2: Unici,
1: ma siamo politicamente scorretti, ma nel rispetto. Dunque noi rispettiamo tutti. Dunque è molto più del politicamente scorretto, che è una. Direbbe Fantozzi, non lo dico, quella famosa cosa della corazza alla
0: Potemkin.
1: L'hai detta lui, io non l'ho detta.
0: Bene. Allora, ci salutiamo con Edoardo Bennato.
1: Esatto,
0: Riccardo.
1: Perché mi sembra il 23 luglio ha compiuto 80 anni.
0: Classe
1: 46. Lui che chiamano il Peter Pan italiano
0: sì.
1: E che ha fatto una canzone che è bellissima, che è L'isola che non c'è. E che oggi noi mandiamo per quelli che non c'erano, ma la conosceranno tutti questa canzone.
0: Beh, sicuro.
1: Però la mandiamo per quelli che non c'erano, perché sarà fatta una quarantina di anni fa questa canzone,
0: sì.
1: Non oggi.
0: E su questa canzone voglio salutare anche il nostro caro amico Marchetto di San Liberato.
1: Che ho conosciuto! Marchetto, lo saluto anch'io.
0: E Marchetto vuole salutare Romina con tanto amore e la sua famiglia, ovviamente. Quindi,
1: e noi lo salutiamo, Marchetto, lo saluto anch'io perché l'ho conosciuto, salutiamo Marchetto e poi salutiamo tutti, salutiamo Gipsy, ringraziamo di questa bellissima trasmissione.
2: Grazie di cuore Emanuele, salutiamo. Grazie a te. Grazie davvero. E un saluto a tutti gli ascoltatori, ovviamente, i tele, radio
0: tutti.
2: Ascoltatori
0: di radio.
1: E chi più ne ha più ne mette.
2: Di Radio Galileo, veramente con tanto affetto, grandissimo, grazie di cuore.
1: E un saluto a tutti gli ascoltatori, ascoltatrici, chi vuole ascoltare ci ascolti.
0: Se no cambia canale.
1: Se no cambia canale, no. perché Radio Galileo è la radio storica, storica. È la radio, è la storia di Terni, sta raccolta in questi microfoni, in questi registratori, in queste registrazioni.
2: Sì, infatti si respira veramente un'atmosfera molto bella qua.
1: È vero, è vero, è vero. È l'atmosfera positiva, è l'atmosfera energetica, energetica. Molto positive, caro Riccardo. Dunque un saluto a tutti, ci sentiamo sabato, ci sentiamo
0: sabato prossimo con il sottoscritto anche domattina, comunque alle ore 11 e sabato prossimo dalle 9:15.
1: Ci sentiamo. E allora mandiamo in onda questa bella canzone di Edoardo Bennato, L'isola che non c'è, la dedichiamo a Gipsy Fiorucci, perché è un sogno in fondo, l'isola che non c'è.
0: E tra poco
2: che non c'è, ma adesso c'è.
1: Adesso c'è, ma adesso c'è. E poco... tanti auguri a Edoardo Bennato per i suoi 80 anni.
0: Tra poco anche la nostra Irene e poi Nicolò Savino fino alle ore 20 con i successi italiani internazionali. Tutto questo.
1: Fammi ridire questa cosa al volissimo. Ricordate, donate il sangue, ricordate, certo, l'appello, perché è molto importante. Ricordate di donare il sangue perché ce n'è scarsità e di conseguenza donate, chi può lo faccia. È la salute di tutti in ballo.
0: Ecco, l'isola che non c'è, Edoardo Bennato, un saluto da Emanuele Bellicci, grazie Riccardo, grazie.
1: Grazie a te Emanuele, grazie a Gipsy Fiorucci e un saluto a tutti di cuore, un buon weekend.
0: E mi raccomando tua suocera, eh.
1: Un saluto a mia suocera, cuoca sopraffina.
0: Fortuna che ci sono io.
1: Hai ragione.
2: No, cuoca, niente cuoca pranzo.
1: Ieri posso dire una cosa: ha fatto dei fagioli che erano una sciccheria.
0: Grande.
1: Mi sono mangiato un mega piatto, sembrava abbastanza insieme.
0: Grande Liliana, un saluto caro.
1: Grande Liliana.
0: Edoardo Bennato, l'isola che non c'è.
1: Un saluto a tutti. Buona domenica, buon weekend.
0: Ciao.

proprio vero, siamo tutti come un diavolo, e come dice la mia canzone. E allora buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori, siamo pronti per una nuova puntata di Ballando con Irene che vi aspetta fino alle ore 13 con le vostre richieste e tanta bella musica. Ma oggi abbiamo una giornata veramente super, perché abbiamo tante dirette, ragazzi, con tante bellissime feste che stanno iniziando, quindi vi terremo compagnia aggiornati sempre su queste bellissime feste che comunque stanno dando il via, e qualcuna ha già iniziata anche da qualche giorno. Ma tra pochissimo andremo in collegamento con la prima sagra di Ponte San Lorenzo, che è la sagra della pizza, dove noi ci saremo naturalmente domani sera. E allora adesso intanto mandiamo della buona musica, e 0744 40 25 per fare naturalmente le vostre richieste, oppure mandate semplicemente come un sms al 328 0217 153, sms anche il canale WhatsApp, per fare una vostra richiesta, va bene? E allora siamo prontissimi, mamma mia, tra pochissimo la prima diretta, quindi restate con noi sintetizzati, Ballando con Irene fino alle ore 13 in vostra compagnia. Ma adesso però dai che ci ascoltiamo questa bella cumbiettina per svegliarci un pochettino con una chica basilona.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Amo la radio perché arriva dalla gente.
2: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai.

0: tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Eccoci qua ragazzi, siamo ritornati qui su Radio Galileo in compagnia della vostra Irene fino alle 2.13 con le vostre richieste della musica da ballo. Potete farlo allo 0744 40 25 01 oppure sms al 328 0217153. Allora siamo pronti perché siamo in diretta con la prima sagra qui nelle zone in provincia di Terni a Ponte San Lorenzo di Narni. Buongiorno Renzo.
2: Buongiorno Irene.
1: Buongiorno. Allora come va? Come va? Dai, come sta andando questo inizio di sagra della pizza a Ponte San Lorenzo di Narni?
2: Abbastanza bene, diciamo, siamo stati una serata abbastanza fresca, la gente è rimasta soddisfatta dell'ambiente e di quello che ha mangiato.
1: Bene.
2: Sicuramente è stata una serata abbastanza proficua, via.
1: Ma dai, dai, che ormai la sagra della pizza, sono tantissimi anni che esiste questa festa lì a Ponte San Lorenzo, eh?
2: Eh sì, sono a bellezza di 24-25 anni se escludiamo il Covid, che c'è stato 2 anni di stop, però ecco, diciamo, sono una 25ina d'anni tutti quanti.
1: Mamma mia, che bello, ormai è una garanzia perché si mangia benissimo e poi si sta veramente bene perché c'è anche un freschino lì da quelle parti, no? Che viene da nei dintorni, vero?
2: Sì, effettivamente sì, perché ieri sera c'è stata più di qualche persona andata a prendere il giacchino perché si stava veramente freschi. È solito che si incanala un pochino d'aria fresca, anche quando è tanto caldo un pochino si respira da noi, ecco.
1: Meno male, dai, dai. Allora, senti, la festa è iniziata da qualche giorno, se non mi sbaglio, giusto?
2: Ieri sera.
1: Bene, ieri sera, quindi ieri sera che cosa c'è stato? Ballo liscio oppure no?
2: Perché abbiamo avuto la musica d'ascolto con i Taglie Grasse.
1: Ah, che saluto, bravissimi tra l'altro.
2: Sì, ma quelli che vengono da noi sono tutti bravissimi.
1: Ecco, a parte l'orchestra quella di domani che non è bravissima.
2: C'è stata una ragazza bravissima, guarda.
1: A parte quello, il gruppo di domani, eh? La sottoscritta sì. Che non è brava, però dai.
2: No, sono tutti bravissimi, sono tutti bravi ragazzi. Vengono perché piace perché chi viene perché piace suonare, indubbiamente, perché non per i profitti, se no non sarebbero a fare queste feste. Però sono tutti bravi ragazzi. Io mi vengo abbastanza soddisfatto delle presenze che vengono ad ascoltare, perché abbiamo sempre un programma abbastanza vario. Dalla musica classica, così diciamo, d'ascolto, abbiamo anche una serata di musica country, una
1: Bello.
2: Serata con i Rollatori Romani, una serata con un DJ che ci fa musica anni 70, 80 e 90. E colgo l'occasione per dire che abbiamo anche domani, lunedì, una proiezione di un cortometraggio che è stato fatto alla Scuola Elementare di Ponte San Lorenzo.
1: Ah, che bello!
2: È un piccolo cortometraggio, ma con 13 bambini che fanno gli attori, se così vogliamo chiamare, e con l'autorizzazione anche del Ministero dell'Istruzione, perché sennò queste cose non è che si possono fare tanto.
1: No, quello è vero, certo.
2: Caruccio, sono stato veramente contento di dare l'opportunità anche di far vedere questo video di questi ragazzi che vivono da noi, ecco, è una cosa bella.
1: Certo, allora senti, ricordiamo che a Ponte San Lorenzo si mangia soprattutto, quindi ricordiamo un po' il menù, da che ora? Dalle 19.30, giusto, si può venire
2: esatto.
1: A mangiare?
2: Dalle 19.30 apriamo lo stand, ci abbiamo tante qualità di pizza, che ormai è nota a tanti, e insieme alla pizza abbiamo delle schiacciate che sono buonissime.
1: Ripieni,
2: schiacciate a mozzarella, al spaghetti, come uno vuole, diciamo, ci sta un vasto assortimento, mi sembra che siano 28 tipi di schiacciate e una trentina di pizze.
1: Io domani sera mi prendo la pizza con i fiori di zucca e alici.
2: Ah, e se finiamo i due fiori di zucca, trova l'alternativa.
1: Vabbè, dai, la prendo le verdure. Ma, di solito il maestro Gianni lui va sempre con la margherita. Ormai lui è innamorato, si è sposato con la pizza margherita, maestro Gianni, eh. Però lo, diciamo, non fate solo pizza, giusto? C'è anche antipasti, arrosto.
2: Antipasti, arrosto di maiale. Poi abbiamo delle ceriole alla Ternana come primo, però diciamo. La nostra forza sono le pizze.
1: Ecco, bene,
2: poi abbiamo i dolci che facciamo proprio noi, le ragazze che si occupano di questo, buonissimi ciambellino al vino bianco e al vino rosso.
1: Mamma
2: e
1: mia.
2: Tossetti.
1: Quindi non venite tardi, perché sennò dopo mangiate tardi, ve lo dico, perché l'anno scorso c'era il putiferio a Ponte San Lorenzo.
2: Diciamo che piace più che altro perché per il buon gustaglio che piace la pizza. Poi la posizione vale perché c'è un pochino di freddo veramente. Speriamo sempre che il tempo ci assista in questi 10 giorni, perché sarebbe un peccato.
1: Ok, senti, allora, fino a che quali sono i giorni, quindi? Fino a che, allora, uno può venire, insomma, a venire a mangiare e anche ad assistere ai spettacoli, quindi fino
2: dal 24 che era ieri fino al 2 agosto che è domenica. Diciamo il 2 agosto terminiamo la nostra festa, la nostra sagra, e poi per gli amanti della pizza ci ritroviamo l'anno prossimo.
1: Ok, senti una cosa, per venire a Ponte San Lorenzo, quindi se vuoi anche, non so, magari tanti che non sanno dove si trova, ma al 90% lo sanno, però è sempre bene ricordare dove si trova Ponte San Lorenzo di Narni.
2: Allora, su alla discesa di venendo da Terni, discesa di Castelchiaro, ci dice un bivio a sinistra che indica Ponte San Lorenzo centro, e dalla Flaminia si tiene sempre la sinistra, una chilometrata si trova al centro sportivo di Ponte San Lorenzo. Chi viene da Mammi, dopo il ponticello a destra, diciamo è semplicissimo, Ponte San Lorenzo ci sta la via. Poi eventualmente qualcuno sta in difficoltà, su Umbria 20 danno anche la posizione esatta senza nessun problema.
1: Ma quindi non si trova subito, dai, Ponte San Lorenzo.
2: Tutte le informazioni possibili poi su Umbria 20 o www.sagradalapizza.eu ci sono tutte le informazioni
1: poi
2: possibili.
1: Ponte San Lorenzo è facile da trovare, perché poi c'è lì vicino l'ex, c'era insomma lo storico locale Cabiria, quindi Cabiria, chi è che non è andato mai a ballare al Cabiria? Ormai lo, insomma, è famosissimo.
2: Diciamo, i giovani probabilmente non sanno che cos'è il Cabiria, ma noi di una certa età lo sappiamo benissimo che era.
1: E poi Ponte San Lorenzo è ben situato perché sta tra Narni e Terni, quindi sta a metà, quindi è facile arrivare, insomma, per gli amici di Narni Scalo che vogliono venire, amici da Terni o da Perugia, che comunque c'è anche la superstrada che si esce alla Flaminia, è anche più facile, no?
2: Semplicissimo, non è difficile uscire dalla superstrada, siamo un paio di chilometri, sì e no, diciamo, ecco.
1: Parte adesso con tutti questi lavori che stanno facendo, è un dilemma, guarda, quella superstrada.
2: Dice che l'abbiano bloccati tutti per queste feste, così dicono. Però bisognerebbe vedere la realtà com'è.
1: Va bene, ok Renzo, niente, noi ci vediamo domani sera, quindi se volete venirci a trovare, la sottoscritta Irene Grillo vi aspetta a Ponte San Lorenzo dalle 21:30 con il ballo, e dalle 19:30 apertura stand gastronomico, giusto?
2: Perfetto, ok.
1: Va bene, un abbraccio e buon proseguimento di festa e buon lavoro per questa sera, allora.
2: Grazie, grazie a Irene, grazie a Radio Galileo.
1: Grazie a te, ciao Renzo, ciao, bacione, ciao. Ciao ciao. Quindi appuntamento ragazzi, domani sera se volete venirci a trovare saremo a Ponte San Lorenzo di Narni, quindi vi faremo ballare, mangiare, divertire, insomma, aspettiamo solo voi. Allora, andiamo avanti con le richieste, vediamo, al 3280217153 ci ha scritto, vediamo un po' qui i messaggi che stanno arrivando. Allora, ciao Egisto, buongiorno, ciao a te, ha detto vorrei ascoltare una bella cumbiettina. Allora, e salutare anche il nostro amico Marchetto da San Liberato. Buongiorno a tutti voi ragazzi. E allora andiamo con la richiesta del nostro amico Egisto, e poi pubblicità, e poi tra poco altra diretta. Mamma mia, oggi è il giorno delle dirette, delle sagre. Vai Atlantica.

abbiamo ascoltato la richiesta del nostro amico Egisto e allora andiamo avanti. Un grande saluto al nostro amico Marchetto. Ciao Marchetto da San Liberato, ci vediamo il 7 agosto a San Liberato per una bella festa e ci sarai anche tu, lo so, dai, un bacione ancora noi.

noi. E allora ragazzi, tra pochissimo andremo in diretta con un'altra bellissima festa, ma prima andiamo a salutare il nostro amico Massimo di Nanni Scalo. Buongiorno caro Massimo. E allora ti vorrei ascoltare la tua canzone, ma allora eccola, eccola qua, la passione. È proprio vero, la passione che mettiamo ognuno di noi in qualcosa. Io nella musica, chi nella cucina, chi nel lavoro, quindi ognuno

0: Bici a Monte San Savino, in provincia di Arezzo. Buongiorno Martina.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora come andiamo? È già iniziata questa sagra?
1: Inizierà questo giovedì 30 luglio, tutte le sere fino al domenica 9 agosto, e siamo qui già nei preparativi, pronti ad accogliere tutti quanti, e nulla, tutte le sere avremo le salate danzanti con orchestre varie e nulla.
0: Senti, io ti devo fare i complimenti perché noi siamo stati anche l'anno scorso, no? Aveva all'inizio piovuto, quindi aveva fatto un piccolo temporale che ormai tanto siamo abituati ai temporali estivi, e sembrava che la serata non si doveva fare perché aveva iniziato, ma ti devo fare i complimenti perché abbiamo mangiato benissimo. Gli amici che sono venuti da Terni sono stati contentissimi, si mangia veramente bene a Monte San Savino, complimenti.
1: Grazie mille, grazie. No, infatti, anche nonostante il maltempo, è stata una serata davvero, insomma, piacevole, con tanta gente che è venuta comunque a mangiare nonostante tutto. E
0: siamo stati bene. Allora, senti, noi ci saremo venerdì 31 di luglio, quindi concluderemo luglio a Monte San Savino e siamo veramente felici e contenti. E allora parliamo un attimino anche un po' del menù, quindi a parte i pisci, insomma, che è il piatto clou, ok?
1: Sì,
0: in che sughi, cioè come, quali sono, insomma,
1: abbiamo
0: i piatti?
1: Sì, abbiamo i pisci e il piatto clou con tanti sughi, tra cui il classico aglione, cacio e pepe, ragù normale, ragù di nana. E tanti altri. Poi non abbiamo solo pisci, ma tutti coloro che vengono qua ci apprezzano anche per i nostri secondi, che abbiamo la grigliata di carne tagliata.

0: mezzanotte vi aspettiamo, siamo qua e per farvi assaporare un po' tutte le nostre specialità.
1: Senti, allora, per chi vuol venire a trovarti, no? In questa bella sagra, sì. Qual è l'itinerario, diciamo, più, non so, più breve, magari passando da Terni, che strada consigli? Fare l'autostrada o passando per Perugia, Bettolle, come?
0: Ma entrambe le cose, nel senso, se anche l'autostrada con l'uscita precisamente proprio di Monte San Savino, o altrimenti passando da Perugia, la superstrada, uscire a Foiano e Valdichiana e poi seguire per Monte San Savino.
1: Tutte le strade portano a Monte San Savino.
0: Sì, non solo a Roma, ma anche a Monte San Savino.
1: Va bene, poi si sta benissimo, insomma, è veramente tanto tanto carino questo posto, questa festa che fate. Quanto tempo è che, insomma, che c'è questa sagra? Sono diversi anni, giusto?
0: Sì, è diversi anni, è l'undicesima edizione, purtroppo causa Covid ci siamo un po' fermati, ora siamo ripartiti, abbiamo ripreso in mano comunque questo progetto che era di mio padre Fabio Follini, che purtroppo è venuto a mancare, ma abbiamo ripreso tutto un po' il progetto e lo stiamo rimandando avanti, perché la cosa anche fondamentale è di questa sagra, i proventi vanno tutti in beneficenza, comunque tipo cerchiamo sempre di far lavorare i principali fornitori di Monte San Savino, quindi far girare un po' il paese, e poi appunto i proventi vanno a associazioni benefiche o appunto come quest'anno alle scuole, l'istituto comprensivo di Monte San Savino ha avuto un po' di donazioni come nuove scrivanie, librerie e quant'altro, quindi
1: una, insomma, bella iniziativa.
0: Non è solo,
1: complimenti.
0: Non è solo mangiare, ma è anche, insomma, far del bene, mettiamola così.
1: Complimenti, bravissimi. Senti, e niente, ringraziamo, voglio ringraziare anche il nostro Federico che è all'ascolto.
0: Ciao Federico.
1: Ciao Federico, credo che sia all'ascolto, credo che anche il 31 verrà a trovarci. E niente, allora buona, insomma, buon inizio festa, eccoci, tra qualche giorno, quindi state ancora, ecco, ultimando per gli ultimi allestimenti.
0: Esatto, vi aspettiamo numerosi.
1: So che della settimana prossima le temperature si alzeranno, addirittura toccheremo i 40 gradi.
0: Sì, ma speriamo che a Monte San Savino, che siamo un pochino più in alto, magari si respiri più aria fresca, dai.
1: Va bene, ok Martina, grazie, noi ci vediamo venerdì 31, A
0: Va
1: te,
0: bene,
1: ciao,
0: a tutti.
1: Grazie a te, grazie, ciao, buona giornata, ciao. Quindi

0: Ragazzi, appuntamento, mi raccomando. Allora, domani sera, quindi, anzi, questa sera, perché poi tra poco faremo anche qui un'altra diretta, questa sera saremo a Sorano, a Prato Lungo di Sorano, in provincia di Grosseto, presso il Circolo Alba, all'aperto, si mangia e si balla e si sta veramente bene. E domani sera saremo a Ponte San Lorenzo di Narni per la Sagra della Pizza e venerdì 31 alla Sagra di Pici a Monte San Savino, provincia di Arezzo. Quindi insomma tanti appuntamenti. Poi sabato prossimo faremo altre tante belle dirette, perché sabato prossimo saremo il 1 agosto già, ragazzi, mamma mia, andremo alla Sagra della Pecora a Monte San Vito, qui in provincia di Perugia. Quindi intanto ve lo dico, però sabato andremo in collegamento con la festa, e domenica prossima a Frattatodina a Todi. Quindi saremo un po', faremo Arezzo, Perugia, insomma andremo in giro un po' così per tutta la nostra Toscana e Umbria. Quindi questo è quanto, e a noi ci fa veramente piacere portare la nostra musica ovunque. Allora, pubblicità per i buoni consigli e poi tra pochissimo torneremo con le vostre richieste, va bene? Pubblicità.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
3: Che cominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatoripodistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello, la festa ti aspetta!
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi-offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare, che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento Trump ha difeso i recenti dazi, 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: E allora continuano le vostre richieste, questa volta la nostra amica Alessia ha detto: vorrei dedicare a Roberto Afrodite, eccola qua, la dea dell'amore. Ciao Alessia, buona giornata.

E abbiamo ascoltato la dea dell'amore, adesso andiamo a salutare naturalmente il nostro amico Adriano all'ascolto. Ciao carissimo amico mio, un abbraccio grande a te, la signora Anna, e un saluto anche alla signora Luisa, eh. Dai che arriva il successo del momento, la rapsodia.

0: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

0: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera me.
2: Eccoci qua, noi ci piace Radio Galileo perché ci tiene sempre compagnia. Ricordiamo anche il canale TV 750, poi c'è lo streaming che potete andare appunto sul sito www.radiogalileo.it e potete scaricare l'app su Play Store del cellulare e ascoltarla ovunque Radio Galileo. Ricordiamo che poi la radio è anche il canale digitale, il canale DAB, quindi insomma i modi per ascoltare Radio Galileo non vi mancano, ok? Allora, credo che siamo in diretta con un'altra bellissima festa dove ci saremo noi questa sera presso il Circolo Alba a Prato Lungo di Sorano. Giorgio!
3: Eccolo!
2: Ciao Giorgio, buongiorno!
3: Ciao!
2: Io voglio ascoltare la tua bella voce.
3: Vi aspettiamo questa sera numerosi in Circolo Alba Prato Lungo, una serata eccezionale con Irene live.
2: Oh, bene, senti, ma che menù mi hai preparato per questa sera, no? Ci vuoi dire questo menù? Vai.
3: Questa sera abbiamo antipasto misto di affettati e formaggi.
2: Buono, tutti i prodotti locali, ricordiamo.
3: Tutti i prodotti locali. Poi abbiamo pasta con sugo alla boscaiola.
2: Ah, buona. E come è fatto questo sugo alla boscaiola?
3: Salsiccia.
2: Buonissimo.
3: Funghi.
2: Bene.
3: Vitellini e verdure.
2: Ah, che bello. Ok, poi abbiamo un secondo?
3: Un piatto tipico nostro. Per secondo abbiamo pancetta di maiali in forchetta con patate arrosto.
2: Mamma mia, già mi sta venendo fame.
3: Dolce. Vino a volontà, acqua, caffè.
2: Oh, mamma mia. E poi dopo dalle 21:30 si balla, quindi,
3: E poi dopo le 21:30 con la magica Irene si balla.
2: Senti, ma so che questa sera è tutto al completo?
3: Stasera siamo quasi tutto al completo per la cena sicuramente. Dopo qualche posto possiamo rimediare in qualcosa.
2: Ok, quindi per la cena insomma, se qualcuno vuol prenotare è tutto pieno.
3: Per la cena è tutto pieno.
2: Ok. Va bene, quindi veniteci a trovare dopo cena che va bene uguale, dai. Tanto lì per siamo certo. In mezzo alla campagna di Sorano, ah che bello.
3: Non c'è problema, aria fresca, pulita.
2: E poi possiamo vedere anche le stelle,
3: Anche le stelle si vedono, stasera sì, perché la serata è meravigliosa, ottima.
2: È vero, sono contentissima di venirvi a trovare, grazie a te che mi inviti sempre,
3: Grazie a te, Irene.
2: Senti, allora ricordiamo dove si trova Prato Lungo di Sorano. Per gli amici da Terni che vogliono venire questa sera, che strada consigli? Qual è l'itinerario più facile per venire? Perché poi non è tanta strada, è sempre provincia di Grosseto, ma non è Grosseto, diciamolo che è dopo Bolsena.
3: Diciamo che è confine proprio lungo la linea del confine tra Lazio e la Toscana. Comunque sì, la provincia di Grosseto e siamo in Toscana. Ad Acqua Pendente 5 km.
2: Ok, quindi è facilissimo, insomma. Uno esce ad Acqua Pendente, oppure, cioè, che strada consigli? Fai Viterbo oppure facendo, non so,
3: Viterbo, Pitigliano, Sorano e Prato Lungo. Verso la montagna del Montagnato.
2: Ok, benissimo. Quindi, insomma, è anche facile da venire, vero?
3: Facilissimo.
2: Venite prima a fare un girettino a vedere tutte queste zonette che sono belle da vedere e poi fate un saluto, mi venite a fare un saluto a me e a Giorgio, va bene?
3: Ok, Irene.
2: Ciao, buona giornata, ci vediamo questa sera noi, buon proseguimento a te di giornata.
3: Ok, ciao.
2: Ciao, grazie. Quindi ragazzi, vi aspettiamo questa sera per la cena, come ha già detto Giorgio, siamo al completo, però se volete venire dopo cena, dalle 21:30 vi aspettiamo, va bene? Un posticino lo troviamo. Allora, andiamo avanti con le richieste perché ce ne abbiamo ancora tante e non so se qui si fa in tempo perché mancano 10 minuti alla chiusura del programma e non so chi c'è al telefono. Pronto?
4: Pronto, buongiorno Irene.
2: Buongiorno.
4: No. Allora, se vi avete potuto dire a tutti, tutti i radioascoltatori e speriamo a tutte quelle persone che ti seguono, direi.
2: Grazie.
4: Allora io direi una cosa, no? Se direi di fare una dedica con bandiera gialla, se
2: sì,
4: la può fare, se no me la fa un'altra, quella che avrà portato domani.
2: Vediamo se facciamo in tempo, perché ormai sì, mancano più di 10 minuti alla chiusura.
4: Sì, sì, sì. Però volevo dire una cosa, innanzitutto ho sentito che ci sono molte sagre in giro. Alla base di tutto la sagra è l'educazione per i giovani, quello che serve di più. L'educazione con i giovani per coinvolgerli di sempre, perché il futuro si basa sui giovani. E io sono stato sempre su quella linea.
2: È vero, caro amico mio.
4: Quando ho fatto qualche manifestazione, giusto di quelle che contano, ho fatto entrare gratis tutti i ragazzi del posto, se vogliono, del posto, quelli che sono venuti lì per entrare,
2: sì,
4: l'ho fatti senza pagare, l'ho fatto entrare, perché erano ragazzi che quando gli chiedevo qualcosa erano sempre pronti. Però se si tratta di qualche volta aiutarli in una certa maniera, senza chiedevano i soldi al padre o alla madre, io lo divertire così. E li ringrazio tutti perché...
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sì.
4: Perché sono stati, diciamo...
2: È vero, è vero. Ecco. Le sagre sono anche queste, eh. Bisogna... Comunque ci sono i ragazzi che aiutano, quindi è come una bellissima famiglia, giusto? Bisogna aiutare il prossimo, vero? È così, dai. Beh, che funziona.
4: Io dico di sì, che serve per far crescere i ragazzi, gli anni.
2: Ma certo, certo, come no. Va bene, amico mio, dai, ti aspetto prossimamente. Un abbraccio.
4: Grazie,
2: anche a te.
4: Ciao.
2: Allora, andiamo avanti adesso con le richieste. Allora, ci è arrivato un messaggio. Ciao, sono Annalisa, vorrei fare una dedica al mio fratello Andrea. Benissimo. E gli vorrei dedicare il Chiquito. E allora eccolo qua, il Chiquito.

0: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché liberamente.
2: E allora adesso andiamo a salutare sulle prossime note, naturalmente, la nostra amica Silvana. Ciao Silvana, buona giornata anche a te. Saluto la nostra amica Graziella da Terni. E allora arriva per queste due bellissime donne la bellezza di una donna.

E abbiamo ascoltato La bellezza di una donna, e credo che sia all'ascolto anche il nostro amico Diego. Ciao Diego, un abbraccio grande anche a te. Allora, adesso invece sulle prossime note voglio andare a salutare un nostro carissimo amico, e a lui piace tanto questa canzone, è un bel valzerino classico che lo facciamo spesso anche nelle nostre serate. Un grande saluto al nostro amico Ignazio. Ciao Ignazio, vai vai che arriva questa canzone per te, eh? La Madonnina dai Riccioli.

0: E abbiamo ascoltato la Madonnina dai Riccioli d'Oro. Un grande saluto Ignazio, ciao carissimo amico mio. Allora siamo giunti ai saluti finali perché sono le 13:03 e vi ricordo ancora i miei appuntamenti danzanti, se volete venirmi a trovare. Vi ricordo che questa sera saremo al Prato Lungo di Sorano, come prima ci ha detto il nostro amico Giorgio. Poi domani saremo alla Sagra della Pizza, domani sera a Ponte San Lorenzo di Narni, e si mangerà la pizza, ma non solo, perché ci sono anche gli arrosti, ci sono gli antipasti, insomma tante buone pietanze da mangiare. E poi dalle 21:30 inizieremo a ballare. Venerdì prossimo saremo, naturalmente, venerdì 31 luglio a Monte San Savino per la Sagra dei Pici. Sentiamo un attimino chi c'è al telefono. Pronto? Pronto? Caduta la linea? Squillava il telefono. Allora, quindi come ho già detto, insomma vi do appuntamenti, questi bellissimi appuntamenti danzanti. Irene vi aspetta come sempre nelle serate, ma sabato prossimo dalle 11:40 circa fino alle ore 13 con le vostre richieste della musica da ballo. E niente, tra pochissimo ci sarà il mio collega Nicolò con il suo programma. Ciao Nicolò! Ciao. Sei pronto con il tuo programma?
1: Sì.
0: Oggi sei qui fino a che ora? Tutto il giorno?
1: 8:30.
0: Mamma mia! Sentiamo un attimino chi c'è al telefono. Pronto? Pronto?
2: Buongiorno.
0: Sì.
2: Radio Galileo?
0: Sì, buongiorno. Qui è il programma Ballando con Irene. Mi dica.
2: Irene, buongiorno. Senti, devo fare un annuncio da una stufa a legna.
0: Ma oggi non c'è il mercatino, è sabato, signora.
2: No, oggi no, lunedì dalle 12.
0: Il mercatino c'è da lunedì, sì, da lunedì al venerdì,
2: va
0: credo.
2: Bene, d'accordo.
0: Niente. Buona giornata, ciao. Signora, grazie. E ti manca, perché non lo fai tu il mercatino? Ti ci vedo bene. Niccolò. Niente mercatino. Tu fai tutt'altro programma, vero? Senti, come sta andando quest'estate? Dove vai in giro per in ferie? Vai da qualche parte? Vai in Abruzzo?
1: Sì, questa settimana, poi ritorno, poi rimango.
0: Quindi, ma ci vai con una bella donna? Hai trovato la donna?
1: No.
0: Ancora non l'hai trovata?
1: No,
0: ma ancora fai in tempo, Sei giovane.
1: Sto bene così.
0: Stai bene solo. Meglio soli, dice il proverbio,
1: certo,
0: che male accompagnati. Segui le scie del nostro Emanuele, che fai bene.
1: Lui è fidanzato, io no.
0: E lui è fidanzato, vedi? Con la sua Elisa, che salutiamo. Va bene,
1: sì.
0: Grande Nicolò. Buona
1: bene,
0: musica,
1: grazie,
0: allora.
1: Grazie.
0: Oggi con tutta musica moderna, quindi.
1: Attuale,
0: bravissimo. Quali sono le canzoni che vanno qui?
1: Beh, un po' tutte.
0: Perché io non è che ascolto tanto più, cioè la radio l'ascolto pochissimo, ho poco tempo per ascoltare la radio. Quali sono i successi del momento?
1: Diversi, sono tanti, quindi basta ascoltarli che arrivano.
0: Qual è il brano che ti piace di più adesso? No? Non mi dire la testa gira,
1: No.
0: Quando la testa gira.
1: Ma ultimamente
0: la notte vola.
1: Prima era un po' snobbato, però ultimamente
0: è una
1: cabana di rama.
0: Col cuore in gola, la festa continua.
1: Sì.
0: Oppure ti piace quella? Incominciano le ferie quando torna al mio paese.
1: Diciamo l'ha rotto un po'.
0: Le signore nelle quando torni al tuo paese. Quando non
1: sì,
0: ti piace quella?
1: Ma sì, però dopo un po'.
0: Ti stanca? Pensavo che erano queste le.
1: Sì, sono questi i tormentoni, ma ce ne sono anche altri.
0: Va bene. Allora, ascoltate il nostro Nicolò tutto il giorno.
1: Anche, vabbè.
0: Tutto il giorno che vi tiene compagnia. Se non sapete cosa fare, lui.
1: Uscite che è meglio.
0: Ma con questo caldo, no? Meglio stare a casa con l'aria condizionata e ascoltare a te tutte le belle canzoni. Ciao Nicolò, buon proseguimento, ciao. Allora, vi saluto, allora ragazzi, ciao a tutti, un bacione grande. Sul prossimo brano vado a salutare la famiglia Drago, tutta la grande famiglia, perché veramente li mando un bacio grande a Riccardo, Francesco, Daniele, Giampiero. Caro Giampiero, il nostro Riccardo ha scritto un messaggio bellissimo, ha detto vorrei salutare tutti i miei fratelli, ma in particolare il mio papà che veramente fa tanto per noi, è un grande papà il nostro Giampiero, quindi ti mando veramente un bacio grande caro amico mio e tutta la splendida famiglia, e vi saluto con una mia canzone, anche questa Non è colpa mia. Ciao a tutti e buon fine settimana dalla vostra Irene. Ciao.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031, email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola Di Muro.
7: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio, ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva 2 sorelle e nessuna moglie.
6: Si attendono i primi risultati degli accertamenti sul caso del bimbo di 18 mesi morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono sotto osservazione. Non si esclude che a causare la morte del piccolo sia stato un batterio, che però non è stato ancora individuato. Lorenzo Villanetti.
8: Proseguono le indagini della procura di Catanzaro sulla morte di Alessio Pio, il bimbo di 18 mesi morto in un asilo nido di Tropea in provincia di Vibo Valentia. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è ricoverato un altro bambino che ha manifestato sintomi di natura gastrointestinale. Un terzo invece è sotto osservazione nell'ospedale di Lamezia Terme. In totale sono 10 i bimbi che hanno avvertito gli stessi disturbi. Per questo motivo non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di un batterio, il cosiddetto Clostridium difficile. All'interno della Family Baby School, infatti finita sotto sequestro, gli investigatori hanno raccolto e ispezionato vari campioni per ricostruire gli avvenimenti che hanno portato alla morte del piccolo. Così Serena Miceli, dirigente della struttura.
9: Io so soltanto che sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio.
8: L'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha acquisito l'elenco della dirigenza della struttura. Tutte le famiglie dei piccoli che frequentano l'asilo sono state contattate per verificare l'eventuale comparsa dei sintomi.
6: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la Protezione Civile l'invio di 2 Canadair, dei vigili del fuoco. Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
10: Sta anche per combattere il fenomeno di maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
6: Anche il leader di Azione, Carlo Calenda, ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
11: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente. È una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
6: A Roma, presso la Camera dei Deputati, l'evento I Silenzi dell'RSV, al centro le malattie respiratorie e in particolare il virus sincizziale. Il servizio di Nicola Compagnone.
12: 290.000 infezioni respiratorie acute, oltre 26.000 ricoveri ospedalieri e circa 1.800 decessi negli adulti, colpendo principalmente anziani e persone con altre patologie. Sono i numeri annuali del virus respiratorio sincizial in Italia. Al centro dell'evento a Roma, presso la Camera dei Deputati, I Silenzi dell'RSV. Massimo Andreoni, docente ordinario malattie infettive Università di Tor Vergata e membro del CSS.
13: Esiste un vaccino che si è dimostrato altamente efficace. L'altro grande problema è che la numerosità dei vaccini che possono essere utilizzati per ridurre il tasso di infezioni correlate alle vie respiratorie determina quello che può essere un intasamento dei vaccini.
12: Durante la conferenza è stato anche proiettato il video manifesto La forza dell'assenza per sensibilizzare verso il vaccino. Simona Barbaglia, presidente Associazione Pazienti Respiriamo Insieme.
14: È assolutamente indispensabile e fondamentale riuscire a garantire soprattutto alle persone più fragili una protezione a tutta una serie di patogeni che possano compromettere la qualità di salute.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
15: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
16: Che cominciano le ferie quando torno al mio paese.
15: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi

Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

pomeriggio a tutti, questa è la compilation. Abbiamo aperto il nostro appuntamento con Vita Mia di Paola Turci, la sua nuova canzone. E continuiamo fino alle 20:30 in questo lungo viaggio musicale. Sono Nicolo Savino, buon pomeriggio a tutti. Come ogni sabato saremo insieme fino alle 20:30 con tante belle canzoni, successi italiani e internazionali, ma soprattutto le notizie dal web che tra poco arrivano.

alla semplicità. Max Gazzè con Intermezzo Bianco qui a Radio Galileo. Stasera è già un intermezzo bianco. In arrivo grandine temporali, poi la quarta ondata di caldo anomalo. Una perturbazione atlantica sta per portare nuovi temporali sull'Italia. Già a partire dalla serata di oggi, sabato 25 luglio, ma non durerà molto. Dietro l'angolo c'è l'arrivo della quarta grande ondata di calore di quest'estate. Entro sera tornerà a scendere la pioggia a partire da alcune regioni del nord. Quindi notizia che riporta Sky. E tra poco altre notizie in arrivo, si va in Giappone, poi andiamo in Croazia, quindi rimanete qua in questo viaggio musicale con tante belle canzoni. C'è Valentina Parisse.

0: In Giappone ammette i bermuda in ufficio per affrontare le estati sempre più torride e ridurre i consumi energetici. L'amministrazione di Tokyo autorizza per la prima volta i pantaloncini al lavoro. Notizia che riporta la Repubblica. Poi in Croazia ha scoperto un tesoro nel relitto di una nave bizantina. Dalle acque al largo dell'isola Mljet in Croazia arriva un tesoro inestimabile, ma è recuperato da un relitto nella profondità del Mediterraneo. Gli archeologi del Croatian Conservation Institute hanno svelato i dettagli del ritrovamento avvenuto più di 10 anni fa dai resti di una nave bizantina. L'imbarcazione trasportava monete d'oro riconducibili alla dinastia eracliana, 4 guarnizioni da cintura in oro, in fibbie e terminali decorati con rubini, smeraldi, perle e un anello sigillo aureo con l'immagine di un imperatore. Il peso complessivo dell'oro supera i 600 grammi. Quindi in Croazia è stato scoperto appunto un tesoro nel relitto di una nave bizantina. Tra poco altre notizie dal web in arrivo, ce ne sono tante, come tante sono le hit.
1: Se ci sei.

0: guai.
1: Il nuovo disco di Mario Biondi, altre notizie dal web, come riporta Sky, multato un padre per aver portato il figlio sulla canna della bici. Un padre di Castelfranco Veneto è stato multato dalla polizia locale per aver accompagnato il figlio di 6 anni al centro estivo facendolo sedere sul tubo della bicicletta. La sanzione è di 27 euro. Acceso il dibattito sui social, molti l'hanno giudicata sproporzionata, altri hanno ricordato che il codice della strada vieta il trasporto di minori in bici senza dispositivi omologati. Accordo con Andrea Pirlo, sarà lui il nuovo commissario tecnico della nazionale, pronto il contratto da 1,5 milioni per 4 anni. Quindi Pirlo è il nuovo commissario tecnico dell'Italia. Notizia che è appunto ufficiale di queste ore, e tra poco arrivano altre notizie dal web e noi continuiamo con tante belle canzoni tipo questa. Quando...

0: anni più amati e l'anniversario della nascita di Ultimo Record, la sua etichetta. Nel film diretto da Giorgio Tessi, anche nel backstage, momenti privati della notte dei 250.000, prevendite già aperte, i dettagli appunto sono usciti in questi giorni, e perché appunto Tor Vergata è bella davvero. A Crespellano, Bologna, tentano un furto e lui spara ai ladri, denunciato un custode. A premere il grilletto di una revolver calibro 357 Magnum, un 63enne che lavorava abusivamente con porto d'armi scaduto nel 2014. Tra poco altre notizie e si continua con Cioffi e la sua Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

E influencer sventa una rapina al supermercato durante il suo primo giorno di lavoro. Non è riuscita ad aprire la cassa. Notizia che sta facendo il giro del web. Una rapina finita nel peggiore dei modi per il malvivente, complice l'inesperienza di una neoassunta. E quanto è accaduto nei giorni scorsi a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze, dove una commessa di appena 20 anni ha involontariamente sventato un colpo al suo, suo primissimo giorno di lavoro. Come riporta TG.com, il piano dell'uomo entrato nel supermercato con l'intenzione di farsi consegnare l'incasso e fuggire in pochi secondi si è complicato quando, secondo la ricostruzione dei media locali, la ragazza, pur mantenendo la calma nonostante la tensione del momento, non è riuscita ad aprire il registratore di cassa, proprio perché non conosceva ancora il funzionamento. Quindi questa notizia appunto ha fatto il giro della rete e ha fatto tra l'altro perdere al rapinatore minuti preziosi, costringendo infine a desistere dopo un'attesa infruttuosa. Quindi lui appunto è scappato a mani vuote. Bene, poi Ermal Meta, che tra poco ascolteremo. Ermal Meta, è uscita fuori questa notizia che riporta il Corriere, ha adottato due bambine albanesi. Lui dice non le voleva nessuno perché erano grandi, quindi notizia appunto che riporta il Corriere, che appunto Ermal Meta ha adottato due bambine. Bene, e noi proseguiamo con la musica. Arriva ora Elisa, Amore è.

Altre notizie dal web: Leonardo Maria Del Vecchio indagato per sottrazione di minore, la replica rispettati gli accordi con l'ex fidanzata. Quindi Leonardo Maria Del Vecchio indagato per sottrazione di minore dopo la denuncia dell'ex compagna Sara Soldati. Leonardo Maria Del Vecchio è indagato per violenza privata e sottrazione di minore, a denunciarlo per due volte la sua ex compagna Sara Soldati, madre di sua figlia di un anno. La vicenda riguarda proprio la loro bambina. La donna accusa formalmente Del Vecchio per di aver portato la piccola con sé in barca per due settimane senza darle notizie, né foto né la possibilità di stare con la bambina come da accordi tra di loro. Tra poco parliamo di Istat, in cui i caregiver sono oltre 12 milioni le donne più impegnate. Ci sono dei dati che appunto riporta TGcom, riporta anche Sky, tra poco ne parliamo meglio. E si continua con Calma Metafisica, Ermal Meta.

I dati Istat, i caregiver sono oltre 12 milioni, donne più impegnate. Dai dati dello studio sulle reti di solidarietà emerge che quelli familiari che coabitano sono 4,4 milioni. Quindi sono oltre 12 milioni i caregiver in Italia, le persone che prestano aiuto gratuito in varie forme ai familiari, parenti, amici, coinquilini o meno. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà. Si tratta di persone maggiorenni che forniscono assistenza alle persone, come dare compagnia o accompagnare, fornire prestazioni sanitarie, assistere un adulto, svolgere attività burocratiche, aiutare delle faccende domestiche o preparare i pasti. Le donne forniscono questo tipo di aiuto in misura maggiore rispetto agli uomini, il 21% contro il 17%. Fra i 12 milioni i caregiver familiari che coabitano sono 4 milioni. Tra poco parliamo del cinema di Venezia, della mostra che appunto ci sarà nelle prossime settimane. Subito Malika Yan.

Emergenza incendi, 270.000 evacuati tra Francia e Spagna, notizia che riporta proprio ora Sky. Parliamo anche della mostra del cinema di Venezia. Sono solo un film su 20 è diretto da una donna, la regista May L. Tucci. Quindi mostra il cinema di Venezia 2026, sono i 5 i film italiani in concorso per il Leone d'Oro. Tra l'altro, come riporta Sky, Pietrangelo Buttafuoco e Alberto Barbera hanno presentato il programma dell'83esima edizione Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica al Lido dal 2 al 12 di settembre. Sono 20 film in concorso, 5 sono quelli italiani. C'è anche Nanni Moretti che torna al Festival di Venezia dopo 37 anni in concorso, il suo nuovo film Succederà questa notte. E tra l'altro, sempre a Venezia, riguardo i film, anche i fratelli Gallagher debutteranno alla Mostra del Cinema di Venezia con il documentario sulla reunion degli Oasis, che sarà presentato appunto in anteprima al Lido. Oasis Don't Look Back in Anger, diretto da Dylan Southern e Will Lovelace, racconta il trionfale tour di reunion di Liam e Noel Gallagher. Oasis Live 2025, uno dei ritorni rock and roll più attesi ai nostri tempi. Il film è un resoconto esaltante di quello che è senza dubbio il più grande evento musicale dello scorso anno e cattura l'esperienza e le emozioni della band e dei suoi fan in tutto il mondo. E noi speriamo sempre di ascoltare sempre qualcosa di nuovo per gli Oasis. Chissà, magari un giorno ritorneranno con un nuovo album. E tra poco parliamo anche di Girardina Trovato, che appunto ha pubblicato un post cui dice che deve rinviare le sue date. E tra poco ne parliamo, c'è Harry Styles.

Stop forzato per Giardina Trovato, ora in via il tour per due interventi urgenti. Dite una preghiera per me. Prima un intervento per una cisti alla gola, poi un'operazione alle corde vocali e la riabilitazione, la cantante è costretta a fermarsi. Per Giardina Trovato il ritorno sul palco si interrompe proprio quando sembrava finalmente essere ripartito. La cantautrice siciliana ha affidato ai social la notizia che nessun artista vorrebbe dare ai propri fan. Il tour Garantisco il ritorno, cominciato il 13 di giugno, deve fermarsi. Durante le prove aveva avvertito un dolore che sembrava il semplice effetto della stanchezza. Poi una visita dell'otorino e un esame con mezzo di contrasto hanno cambiato completamente il quadro, quindi pensavo fosse stanchezza, ha raccontato in un video sui social prima di spiegare che i medici hanno individuato una cisti alla gola in una posizione delicata perché preme sulle corde vocali. Paura in acqua, turista morso a un polpaccio da un pesce nel Cilento, è il secondo episodio in 3 giorni. Il responsabile sarebbe il trickfisher, una specie tropicale sempre più presente nei nostri mari, ecco perché morde e cosa fare in caso di attacco. Quindi a Palinuro, in Cilento, un 76enne ha avvertito un forte dolore al polpaccio mentre era in acqua. La motivazione, il morso di un pesce che ha lasciato sulla gamba dell'uomo una ferita profonda, tanto da provocare un'emorragia. Poi arrestata grazie alle cure dei bagnini e del personale medico, ha corso sulla spiaggia. Quindi non è la prima volta che l'episodio di Palinuro nel Cilento non è un caso isolato. Anche pochi giorni fa era accaduto la stessa cosa a Pioppi, sullo stesso litorale, con un turista svizzero di 55 anni morso al polpaccio. L'uomo, che seguiva una terapia anticoagulante, era stato poi trasportato in ospedale per ricevere le medicazioni necessarie. 2 casi analoghi in pochi giorni che hanno alimentato le ipotesi sul responsabile. Tra poco parliamo del matrimonio di un rocker, di un artista rock, e noi proseguiamo con Bruno Mars.

Si chiama On My Soul, terzo estratto per Bruno Mars dall'album The Romantic. Matrimonio rock. A proposito di matrimoni, anche Gigio Donnarumma si è sposato ieri con la sua compagna. C'erano molti ospiti, da Ozuna, Sfera Ebbasta, Pio Amedeo, Haaland e fiori d'arancio per i Korn. Jonathan Davis sposa Brittany Pierre Parisi in una cerimonia intima. Il fatidico sì è stato pronunciato a Palos Verdes Estates in California, lo stesso giorno delle nozze evento di Taylor Swift e Travis Kelce, ma in questo caso lontano dai riflettori. Quindi fiori d'arancio per i Korn. Il frontman Jonathan Davis, tra le voci più note e apprezzate del panorama su New Metal, ha sposato la sua compagna Brittany Parisi in una cerimonia intima in California.

quindi il tra l'altro, come riporta appunto TG.com, gli sposi hanno scelto un tema ispirato alla nascita di Venere di Sandro Botticelli. Prima della cerimonia a Parisi, la moglie ha spiegato di aver voluto rendere omaggio al celebre dipinto per il forte legame che sente con le sue radici italiane e per il suo interesse nei confronti della famiglia Medici, storica mecenate dell'artista rinascimentale. Alla cerimonia hanno preso parte circa 80 invitati, tra cui anche gli altri membri del gruppo metal i Korn. E tra poco parliamo del lutto di Ben Affleck e noi proseguiamo con Material Lover.

Minuto per Ben Affleck. È morta la madre Chris Ann, nata a New York nel dicembre del 42, ha dedicato tutta la sua vita all'insegnamento nelle scuole pubbliche, è andata in pensione nel 2008 dopo 35 anni in cattedra, è stata anche un'attivista per i diritti civili. Lutto per Ben Affleck e il fratello Casey. Dopo una breve malattia è morta la madre di 83 anni, Chris Ann. La diagnosi era arrivata a dicembre dell'anno scorso. Il verdetto dei medici non aveva lasciato speranza, prevedendo solo pochi mesi di vita. Quindi Christopher Ann Bolt, nata a New York nel dicembre del 42, la madre dei due attori, laureata ad Harvard, ha dedicato tutta la sua vita all'insegnamento delle scuole pubbliche, è andata in pensione nel 2008 dopo 35 anni in cattedra, è stata anche un'attivista per i diritti civili, ha insegnato a leggere e scrivere in Mississippi come parte di una campagna degli anni 60, Freedom Summer, ha dato alla luce i suoi due figli, Ben e Casey, rispettivamente nel 72 e nel 75. Dopo il matrimonio con Timothy Affleck, la coppia divorziò quando Ben aveva solo 12 anni. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con altri dischi internazionali.

dottore, l'autoguarigione, nessun trucco, nessun sortileggio, solo il provocatorio ordine imposto dal sindaco Matteo Manca ai propri compaesani. Era il 2022, orfani del medico di base. Ora però le cose sono destinate a cambiare, perché dopo l'ironico appello del primo cittadino, un dottore tornerà finalmente ad abitare l'ambulatorio medico. Quindi ad annunciarlo è lo stesso sindaco che sui propri canali social ha confermato l'arrivo della dottoressa Lucia Monari da Bologna, che a 64 anni ha deciso di cambiare vita lasciando il caos della città per accettare una nuova sfida umana prima ancora che professionale. Quindi oggi possiamo finalmente dire che Norbello ha di nuovo il suo medico di medicina generale. Tra poco parliamo di un'altra notizia che riguarda appunto Vivienne Pitt Jolie, che segue appunto i fratelli. Anche lei vuole rinunciare al cognome del padre. Tra poco ne parliamo e si continua con la musica internazionale.

La scelta Vivienne Pete Jolie segue i fratelli, anche lei vuole rinunciare al cognome del padre. L'udienza durante la quale verrà esaminata la richiesta della giovane è stata fissata per il 2 novembre 2026. La distanza tra Brad Pitt e alcuni dei suoi figli si allarga ancora. Vivienne Marceline Jolie Pitt, la figlia 18enne dell'attore di Angelina Jolie, ha infatti chiesto ufficialmente di eliminare il cognome paterno, seguendo una strada già intrapresa da altri fratelli. La richiesta è stata depositata presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles e, se accolta, la giovane assumerà il nome di Vivienne Marceline Jolie. L'udienza durante la quale verrà esaminata la domanda è stata fissata per il 2 novembre del 2026. E, tra l'altro, Vivienne è nata nel 2008 insieme al fratello gemello Knox Leon, è la più giovane dei sei figli della coppia formata da Angelina Jolie e Brad Pitt. La famiglia comprende anche Maddox di 24 anni, Pax ne ha 22, Zara 21 e Shiloh ne ha 20, i suoi figli per Brad Pitt e Angelina Jolie. E tra poco vi porto a Pizzo Calabro, eh sì, perché c'è in questo paesino, ci sono tante gelaterie. Tra poco ne parliamo, subito Good Old Day.

Notizia di sport, come riporta Sport Mediaset, ai mondiali Macchi e Rizzi regalano due argenti. Filippo Macchi è medaglia d'argento nel fioretto ai mondiali di scherma, primo podio per l'Italia nella rassegna in corsa a Hong Kong. Il 24enne pisano, già argento olimpico a Parigi, crolla contro il ceco Alexander Kupenik in una finale dove mette a segno la prima stoccata sul 13-0 per l'avversario, che si aggiudica l'oro iridato col punteggio di 15-2. Macchi aveva vinto per 15-6 la semifinale contro il giapponese Kazuki. A regalare un secondo posto prestigioso per l'Italia ci ha pensato anche l'espertissima Giulia Rizzi. Quest'ultima infatti si è presa l'argento nella spada ai mondiali in corsa a Hong Kong. La schermitrice friulana cede solo all'ultima stoccata 9-8 e alla coreana Sera Song nella finale, dopo aver battuto in semifinale la polacca Barbara Brick per 15-6. Quindi per Rizzi, 37 anni e già oro olimpico a squadre a Parigi nel 2024, la prima medaglia individuale a livello internazionale. Per l'Italia il secondo podio dopo l'argento di Filippo Macchi nel fioretto maschile. Complimenti, e si continua con Madame. Facciamo

Secondo un rapporto di Legambiente, la percentuale di costa sabbiosa occupata dai bagni o altre strutture in Liguria sarebbe circa il 70%. Tra le ragioni in cui più di metà del litorale a pagamento rientrano Emilia-Romagna, Campania, rispettivamente il 69% e 68%, Marche e anche Toscana. Le situazioni migliori invece si registrano in Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise. Qui meno del 20% della costa ha i lidi attrezzati. In questo scenario manca ancora il bando nazionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per un'informazione.

per uniformare le procedure di assegnazione delle concessioni denominali marittime. Quindi la battaglia per le spiagge libere aperte da Spotorno si ferma a Bacoli. Se il sindaco del comune ligure porterà al 40% la quota di litorale libero e libero attrezzato tagliando gli stabilimenti da 34 a 25, tra l'altro è anche il primo cittadino campano punta a restituire a suo gratuito l'80% dell'arenile. Anche Posillipo ha ampliato gli spazi a libera fruizione, mentre Rimini, il nuovo piano punta a garantire il 37% di sabbia libera ma parità di concessioni. Restano però casi piuttosto isolati, già perché la maggior parte delle gare finora riassegna le concessioni demaniali marittime tal quali, quindi notizia che riporta La Stampa. E tra poco parliamo di

Cina, il torneo dei dentisti e degli insegnanti che fa impazzire milioni di tifosi. Nata in un piccolo paesino e ora diventata fenomeno nazionale, la Village Super League trasforma partite tra dilettanti in eventi seguitissimi. In Cina c'è un paradosso: mentre la nazionale maschile non gioca i mondiali o non ha giocato i mondiali da oltre 20 anni, la passione per il calcio non sembra essersi affievolita, anzi a tenerla viva ci pensa un campionato fatto di studenti, medici, operai e impiegati che finito il lavoro giocano davanti a migliaia di spettatori. Si chiama

0: porta.
1: La città degli angeli, Achille Lauro, il suo nuovo singolo. Siamo arrivati all'appuntamento dove dobbiamo andare ad ascoltare la posizione numero uno degli album più venduti in Italia. Come ogni venerdì la FIMI sul sito pubblica i 100 canzoni più scaricate, i 100 album e anche la top 20 dei vinili. Ma noi come ogni weekend andiamo appunto a vedere la top 10 degli album più venduti in Italia. In questa classifica troviamo diversi album di artisti italiani con qualche album anche di artista internazionale. Partiamo dalla numero 10, dove c'è Samurai J con l'album Amatore. Alla numero 9 il rapper Jimmy Nairo con EOG. Alla 8 c'è Ultimo con Il giorno che aspettavo, la favola per sempre edition. Alla 7 Brescia, Mediterraneo dopo il mare. Alla 6 c'è Shiva con Vangelo. Alla 5 la più alta nuova entrata della cantante Gracie Abrams con Daughter from Hell. Alla 4 Holly con Tutta vita sempre. Alla 3 c'è Joliere con Tutto è possibile. Alla 2 c'è The B Tirar Ma Futu, l'album di Bad Bunny in salita alla numero 2, e alla numero 1 stabile per la seconda settimana, quindi anche questa settimana si trova alla numero 1 in questa classifica della FIMI, stabile l'album Million Dollar Baby, lei è Anna.

Un collettivo di Singapore organizza corsi di parkour per insegnare a persone tra i 50 e i 70 anni a cadere in sicurezza e a ridurre il rischio di infortuni. Niente salti folli tra i tetti, il collettivo Movement Singapore ha trasformato la disciplina del parkour in uno strumento per l'invecchiamento attivo, creando corsi pensati per la fascia 50-70 di anni. L'obiettivo è ridurre il rischio di infortuni domestici attraverso esercizi di equilibrio, mobilità e tecniche specifiche per attutire le cadute. I partecipanti affrontano percorsi urbani e ostacoli, dimostrando che non è mai troppo tardi per allenare agilità e forza. Secondo gli esperti, si è praticato con istruttori qualificati questo tipo di allenamento, il parkour, migliora la coordinazione e la fiducia dei propri movimenti, prevedendo una delle principali cause di lesioni tra gli over 65. Tra poco altre notizie e noi proseguiamo con altri brani internazionali. C'è la nuova di Gracie Abrams.

Novità per Grace Abrams, Good Reason. I dati, viaggi in aereo, più di 3 milioni di bagaglie degli italiani smarriti o rubati nell'ultimo anno. Indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca EMG. Tra gli italiani che hanno viaggiato in aereo nell'ultimo anno, oltre 3 milioni hanno subito il furto o lo smarrimento dei propri bagagli. E quanto emerge da un'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca EMG? Guardando nel dettaglio i risultati, oltre 2 milioni di viaggiatori hanno avuto il bagaglio smarrito in maniera definitiva della compagnia aerea. A più di 786.000 vacanzieri la valigia è stata consegnata in ritardo, a quasi 168.000 è stata rubata in aeroporto, ma senza responsabilità della compagnia aerea. Facile.it riporta che per tutelarsi da questo tipo di imprevisti, sempre più italiani decidono di affidare

poi Toy Story 5, l'original soundtrack del film Toy Story 5. Taylor Swift nel napoletano diventa mamma a 57 anni grazie alla procreazione medicalmente assistita. Madre e neonato sono in ottime condizioni di salute. Lo specialista, ogni percorso di infertilità è unico e richiede una strategia costruita su misura.

Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore, e si continua con una baciata, un altro tormentone qui nella playlist di Radio Galileo. Nella compilation c'è anche lui, Sal Da Vinci.

0: pubblicità, tra poco arriva Ultimo.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Businessman, Dito nella piaga. Un altro brano ritmato dal suo ultimo progetto discografico, Miss Italia, e si continua con J-Ax.

Il producer Giuli ha voluto piaggentonarci nel suo ultimo progetto, il primo album per il produttore Giuli. Lui collabora con tantissimi artisti, un ottimo album, un disco in cui ci sono tanti artisti, tanti amici, tanti colleghi. L'ultima canzone è il disco che è uscito in questi giorni. L'ultima canzone di Giuli con Biagio Antonacci, e si continua con...

musicale del nuovo singolo estivo di Nicola Filippucci. Questa è Radio Galileo, io sono Nicola Savino e la compilation continua con altri successi, altri tormentoni. Sembra

0: differenza tra bugia e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza. È una vita, oh!
1: Maledetto me dei Fulminacci qui a Radio Galileo, e ora siamo pronti per ascoltare un brano nuovo uscito in questi giorni. Lui è un cantante classe 2000, italo-svizzero, si chiama Luigi Maglione, in arte Kashmir. Vive in Svizzera insieme a mia cugina Beatrice, perché lei appunto fa parte del videoclip di questo brano molto bello. Alziamo il volume e balliamo con loro.

0: Lui è un cantante italo-svizzero, vive a Lugano insieme a Beatrice, perché appunto loro sono fidanzati, e lei è mia cugina, che appunto andate a vedere il videoclip perché è molto bello, in cui il videoclip si svolge non solo dentro al negozio di vinili, ma si svolge anche di fuori, anche in Svizzera, quindi un bellissimo videoclip, ma soprattutto la canzone è molto bella, quindi si balla questa canzone di Kashmir con la K, l'unica che può cambiare atmosfera. Nel videoclip appunto c'è quella ragazza che andate a vedere il videoclip, c'è quella ragazza e si chiama Beatrice, appunto lei è mia cugina, e appunto lui è il suo fidanzato Luigi Maglione, si chiama così il suo vero nome, è di un cantante appunto toscano che risiede in Svizzera, e Luigi Maglione Kashmir, l'ultima l'unica che può cambiare atmosfera, il suo nuovo singolo. Tra poco arrivano loro, quelle di Le Cattive Abitudini.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano, visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
5: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
4: Dibidi dobidi DAB.
6: Radio Galileo. La tua radio.
7: Radio Galileo informa il tuo tempo.
8: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

Serena Brancale con Levante e Delia al mio paese, solo grandi successi qui nel weekend. E noi ascoltiamo ora i DJ producer che arrivano dall'Olanda, gli Another.

0: Un'altra notizia dal web, proprio in questi minuti: sequestrati petardi e razzi, tensioni alla marcia No TAV, lanciate pietre e bombe carta contro la polizia. I primi scontri sarebbero durati circa una ventina di minuti, ma un gruppo più numeroso sta cercando di raggiungere il cantiere di Chiomonte in Valle di Susa, provincia di Torino. Momenti di grande tensione durante la marcia No TAV, quando alcune centinaia di attivisti appartenenti all'area più antagonista e ultranazista del movimento hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a protezione delle cantiere del San Didero o Didero. In risposta, gli agenti hanno lanciato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. Una situazione per durata almeno una ventina di minuti, ma i momenti di nervosismo potrebbero non essere terminati. Notizia appunto che riporta Digicom. E si continua con un brano di un'artista francese, lei è Giselle.
1: Encore un dimanche, je dis à chère. Encore un dimanche,

a pole di Norris e poi le due Ferrari seconde e terze. E dopo questo disco bellissimo di Dimash, Midi Pill di Giselle, si continua con un disco che parte da zero.

Pier Davide Caroni insieme a Martina Attili è finita, si chiama così questa bellissima canzone, abbiamo ascoltato qui nella compilation, anche domani ascoltiamo questo loro nuovo singolo in arrivo, Trigno con Ermal Meta. Salve.

sul brano prodotto dal compagno di Ross Villain, ovvero 6PM, Hit Parade qui nella compilation. E si continua con un altro disco dell'estate, il tormentone di Mara Sattei con Enrico Nigiotti.

0: Tra poco ritornano i successi degli artisti internazionali e noi ora proseguiamo con Renga insieme a Ferreri.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima,

Non dovresti, Francesco Renga con Giusy Ferreri. E ora siamo pronti per ascoltare il brano di Martin Garrix, DJ producer, qui in coppia con Ed Sheeran.

per Katy Perry, la sua nuova bellissima canzone, un brano pop rock, e continuiamo con la classe, l'eleganza e lo stile inconfondibile dell'artista americano Teddy Swims. È ritornato con Break Up in Reverse, la nuova canzone.

per Teddy Swims, canzone bellissima, una ballad. E tra l'altro in questi giorni sono uscite le date dei suoi concerti in giro per il mondo, anche in Europa. Poi se dovesse arrivare anche in Italia, se dovessero uscire date italiane, ovviamente sono qui per dirvele. Break Up in Reverse, la canzone nuova di Teddy Swims, abbiamo ascoltata qui nella compilation, e ora ascoltiamo anche questo successo nuovo di Chaka Khan.

Kiss in My Soul, canzone bellissima, ritmata. E proseguiamo con altri dischi nuovi. Danzeteria Madonna.

Morning Dew Donk, la nuova canzone di Beyoncé qui nella compilation. In arrivo anche Street of Dreams, strade di sogni, gli U2.

2 o gli U2 con Street of Dreams, e si continua con i Rolling Stones. La nuova canzone si chiama Jealous Lover.

0: Blues Lover, Rolling Stones, qui nella compilation. C'è la pubblicità, tra pochissimo arrivano loro, i The Colors.
1: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello, la festa ti aspetta!
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo...

0: Sorry, scusa, lo sento, il tormentone dei pinguini tattici nucleari si continua con una novità, scarabocchi.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

West Cross con Fra Quintale Scarabocchi. Arriva un'altra nuova canzone uscita ieri in tutte le radio, si chiama Parlar d'amore, è il disco nuovo di Saif con Brescia.

Superman di Federica Abate, la sua nuova canzone, il tormentone per l'hitmaker songwriter. Arrivano loro, le bambole di Pezza, il secondo estratto dall'album

porno delle bambole di Pets. Anche questo brano l'ha scritto lei, Federica Abate, Elite Makers on Ride, abbiamo ascoltato pochi minuti fa. E si continua con Rum e Cioccolata.

Italia insieme a Fiat 131, Roma e cioccolata, canzone molto carina, allegra, divertente, orecchiabile. Questo è il loro ultimo brano, il Tormentone. Si continua con tanti altri tormentoni, perché ce ne sono tanti in questo sabato pomeriggio di successi. LDIH7.

Si chiama così la novità di LDA con H7, brano uscito da diverse settimane, il loro ultimo tormentone. E ascoltiamo anche i gemelli diversi.

Amélie con il suo nuovo singolo Non è Francesco. In arrivo una nuova canzone dopo il successo del singolo Wonderful Thing e anche l'altro singolo Shiny Stocking. È ritornato con questa nuova canzone, si chiama Not for a Lack of Trying. Il disco nuovo è quello di Aaron, novità.

Novità per Aaron, Not For A Lack Of Trying. In arrivo anche il nuovo disco, tra l'altro stiamo ascoltando in questa settimana anche la versione remix di Dracula, che lei presente insieme a Tame Impala. E questa artista che arriva dalla Corea, oltre 49 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 2 miliardi di stream, 89 milioni di follower su Instagram e 14 milioni di follower su TikTok. E tra l'altro il 1° agosto sarà l'headliner del Lollapalooza di Chicago. Sto parlando di Jennie, questo è il suo nuovo bellissimo singolo dal titolo Less Than A Lover.

A Lover di Jenny. Un'altra novità in arrivo, lei è Revillene, il terzo album in studio si chiama Blue Island, esce il 7 di agosto e questo è il suo nuovo singolo uscito ieri in tutte le radio, Saturday Night, Revillene, novità.

E dopo Ravile Re arriva un'altra artista internazionale, si chiama Tyla Laura Sital, nota semplicemente come Tyla. È una cantautrice sudafricana, si è imposta all'attenzione della scena musicale internazionale con il singolo Water, vincitore dei Grammy Award alla migliore interpretazione di musica africana nell'edizione del 2024. Classe 2002, a 24 anni, di Johannesburg in Sudafrica, Tyla, ed è ritornata con questo suo nuovo singolo, a superstar globale, multiplatino, vincitrice di 2 Grammy Award, nominata 4 volte agli American Music Award. Il disco nuovo di Tyla si chiama Dead Girl ed è estratto dal suo nuovo attesissimo album A Pop. E ascoltiamo allora la sua nuova canzone per Tyla, novità.

Georgia Smith insieme a Wizkid con Alive. Ed è arrivato il momento di ascoltare anche un brano del passato, però c'è questa nuova versione del 2026. L'artista Michelle Branch ha voluto con sé i New Radicals, quelli di You Get What You Give, per questo singolo bellissimo dal titolo The Game of Love.

La versione originale è con Carlos Santana, però in questo 2026 Misha Branch ha voluto riprendere questo successo insieme ai New Radicals, The Game of Love. E tra l'altro il singolo The Game of Love si trova all'interno di questo EP in uscita il prossimo 6 novembre dal titolo Everywhere and Back Again. Complimenti a Misha Branch insieme ai New Radicals, e subito c'è

0: Notizia di questi minuti, lo riportano molte testate online: No TAV, assalto antagonisti a cantiere Chiomonte, in fiamme due camionette dei carabinieri. Tensioni durante la marcia No TAV in corso in Valle di Susa. Siamo in Piemonte, alcune centinaia di attivisti appartenenti all'area più antagonista e ultranazista dei movimenti hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a protezione del cantiere del San Didero o Didero. C'è stato un lancio di lacrimogeni per allontanare gli antagonisti, le tensioni sono durate circa 20 minuti. Notizia che riportano molte testate online e c'è la pubblicità. Rimanete qua, tra poco c'è Eddie Brock.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
4: Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.
1: Quando torno al mio paese. Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!

bel venerdì a Supersano in provincia di Lecce. Una ventenne si era affidata a un preparatore atletico specializzato in vista del concorso nella Marina Militare, ma è stata molestata, arrestato il 50enne accusato di violenza sessuale aggravata. I dati: in Italia più di 1 milione di donne non studiano, lavora e non fa formazione. In Italia oltre 1.106.000 donne non studiano e non lavorano, sono il 59% del totale dei giovani NEET nella fascia d'età di 15-34 anni, un dato che conferma quanto il fenomeno abbia una marcata connotazione di genere. Sono donne che vivono nella condizione di NEET, acronimo inglese che indica chi non studia, non lavora e non è inserito nei percorsi di formazione. La maggior parte sono donne che vivono in coppia. Il dato più significativo emerso dallo studio riguarda il legame tra maternità e uscita nei percorsi di studio e lavoro. Tra le donne che vivono da sole con figli monogenitori, il tasso di NEET raggiunge il 47%, ma il picco si registra tra le madri che vivono in coppia. Notizia che riporta La Repubblica, e si continua con Labbra Amarena.

Niente, si chiama così la canzone nuova di Lorenzo Lupo, uscita da qualche settimana, e questo è il suo nuovo tormentone per il giovanissimo cantante pugliese. E si continua con Non è mica fantasia, la canzone di Elena D'Elia.

0: ed io che mangio il gelato.
1: Non è mica fantasia, canzone molto carina questa di Elena Delia, e noi proseguiamo con il brano nuovo di Aurora Ramazzotti.

Si chiama così Un giorno di festa, la novità di Aurora Ramazzotti, uscito in questi giorni il suo nuovo singolo. Lei è una cantante, presentatrice, in passato ha fatto anche la speaker su una delle radio più ascoltate d'Italia. E si continua con Tormento.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena.

Si chiama Strega Comanda, la canzone di Francesca Michelin per questa estate 2026, il suo nuovo tormentone. E si continua con Fred De Palma.

chiama così Gianni Morandi, il pezzo nuovo di Nartico insieme al maestro Francesco Morettini. Il prossimo brano che arriva è di un giovanissimo artista, allora, perché è uscita fuori questa notizia, 3 big di Sanremo ai casting di Amici, Shari, Will e Matteo Romano, ai provini di Amici 2026, quindi Shari, Will e Matteo Romano, 3 cantanti già in gara a Sanremo tra i big, hanno sostenuto il provino per la nuova edizione di Amici 2026, con loro alle audizioni anche Michele Cavallaro, Telly Non Piangere e Selsam, che tra poco ascolteremo. Aver partecipato ai casting non significa essere entrati, ma la direzione del nuovo Amici, sempre più discografico, è ormai chiara. Quindi vedremo se in futuro De Martino chiamerà questi artisti emergenti, che poi tra l'altro sono anche dei big. Da qui una domanda diretta a Stefano De Martino, una riflessione su una formula che da Sanremo giovani in poi sembra esporre i giovani per poi mollarli. Quindi vedremo quali saranno appunto i cantanti scelti da De Martino, ma poi vedremo se appunto ci sarà un Sanremo giovani oppure non ci sarà per niente, staremo a vedere. Mancano ancora tanti mesi, però Selsam arriva proprio ora.

0: per Selsam e si continua con la nuova canzone di Edoardo Bennato.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

You, Tu, Lei, Lui di Michele Bravi. C'è un'altra nuova canzone da ascoltare insieme. Dopo aver conquistato il pubblico e critica con People of the Moon e infiammato i principali festival europei con un tour che continua a registrare una straordinaria partecipazione di pubblico, in Ugenea lanciano in radio Care, il nuovo singolo estratto dall'album segnalato dalla critica internazionale come uno dei brani più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Tra i brani più rappresentativi di questo progetto nuovo, Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto a un testo intenso e profondamente umano. L'album si chiama People of the Moon. Loro sono Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, quindi loro sono dei DJ producer napoletani, vivono in Germania, si fanno chiamare Nu Genea e questa canzone è molto molto bella, si chiama Care ed è una novità

0: ascoltare il secondo estratto dopo On and On insieme a Tom Misch, il chitarrista, in Ugenea. Sono ritornati con Care, con questo brano partenopeo. Ci piace, è un tormentone, e domani la ritroveremo nella compilation, nella playlist dei brani degli artisti italiani. Infatti il singolo appunto è in lingua napoletana, è interessante, è bello, e quindi domani lo ritroveremo. E noi continuiamo con Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Nuova versione 2026 per Tiziano Ferro insieme a Lazza, si chiama XX Dono. Dall'album Sono un grande c'è Aiello sotto sotto.

0: Michelangelo, Notte Poetica. Adesso c'è la pubblicità, ma al rientro dalla pubblicità arriva il nuovo singolo di questo artista romano. Lui presenta l'album dal titolo Primo Amore, l'album che segna una nuova fase del suo percorso artistico. L'album è uscito l'8 maggio in formato fisico e digitale ed è ritornato a distanza di 5 anni dall'ultimo progetto discografico. Lui torna con questo album dal titolo Primo Amore, disponibile appunto dall'8 maggio su tutte le piattaforme digitali in formato fisico. Il nuovo album segna una nuova fase del suo percorso artistico e conferma l'artista tra le voci più incisive del panorama italiano contemporaneo. Interprete di un cantautorato popolare non convenzionale. Se vi dico la canzone Mi son briacato, bene, avete capito di chi sto parlando, perché tra poco arriva la nuova canzone di Mannarino, si chiama Maradona.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
7: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: dolci, ed è arrivato il momento di un'altra nuova canzone. Si chiama La Graziosa. La Graziosa sarebbe il significato, La Graziosa. E tra l'altro è disponibile per la programmazione radiofonica La Graziosa, il nuovo singolo della stella canaria Quevedo, insieme alla leggenda del merengue Elvis Crespo. Il brano è diventato virale su scala globale, registra numeri di impatto anche nel nostro paese, posizionandosi stabilmente nella top 20 di Spotify Italia e confermando un dato significativo. L'Italia si attesta come il primo paese non di lingua spagnola al mondo per volume di ascolti d'artista. Tra l'altro la traccia fonde il ritmo, il timbro urban di Quevedo con la carica ritmica del merengue, strutturandosi con sonorità ad altissima resa radiofonica e di immediato presa del pubblico. Lui si chiama Pedro Luis Dominguez Quevedo, è nato a Madrid classe 2001, è cresciuto a Las Palmas, Gran Canaria. Lui, Elvis Crespo, è una cantante statunitense con cittadinanza portoricana. La canzone è molto bella ed è un grandissimo successo, La Graziosa novità.
1: El baifo, sí, el chiquillo,

incendiati, oltre 60 feriti. Il sindacato di polizia, centinaia di violenti, una vera e propria azione di guerriglia. Sangue, anche sangue, appunto, stavo leggendo in questi minuti. Quindi gli antagonisti sono riusciti a entrare nelle cantiere di Chiomonte. Il piazzale antistante al tunnel è stato invaso da centinaia di violenti che hanno dato vita a una vera e propria azione di guerriglia, incendiando 4 mezzi di servizio, 2 dei carabinieri e 2 della guardia di finanza. Il bilancio dei feriti tra le forze dell'ordine al momento è di circa 60, ma il numero è ancora provvisorio e purtroppo è destinato ad aggravarsi nelle prossime ore. Così Domenico Pianese, segretario generale del COISP, in merito agli scontri durante la protesta dei No TAV. E tra l'altro TG Com ha pubblicato anche il filmato dove appunto si vedono gli scontri e anche il fumo che esce appunto dai vari fumogeni, tutto quanto. Quindi, e si continua con la musica, meglio continuare con la musica. C'è Coco.

incredibile progetto del un grandissimo artista Pierangelo Cassano di Mattia Bazar per l'artista calabrese Cecilia La Rosa, Più forte di te. Canzone molto carina. Non c'è tempo, non c'è spazio invece, sì, ma quanto tempo ancora? Pochissimo, perché è arrivato il momento di saluti, ma soprattutto è arrivato il momento di ascoltare il suo nuovo singolo, il Tormentone. Al di là di tutto quello che è successo nei giorni scorsi, la canzone estiva ci piace

0: tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

e delle luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'era.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

mi hai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

mi dà la gioia come una bugia. Oltre la terra il mio cavallo vola via.

Radio Galileo, una radio, tante città.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

e siamo qua a cercare di passare un'altra sera sperando.

siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa,

siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa.

ho cercato così tanto che i piedi fanno male dentro e tu eri lì davanti a me. Chi avrebbe detto che le cose meno evidenti e più nascoste fossero lì davanti a te.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.